chiama la traduzione dei 70. Dopo questo evento, si ha quasi l'impressione che gli ebrei si siano addormentati, dicendo: ecco, quel che è scritto, adesso è anche là in biblioteca, lo conoscono tutti, siamo a posto, tutti ammireranno la nostra cultura religiosa. E pian piano hanno perso la creatività, o meglio, c'è stata anche una tendenza a ritenere non più necessari libri nuovi, come se, perché per esempio noi sappiamo che a un certo punto ci fu un autore ebraico, un nipote di un certo Sirach, che scrisse un libro, il famoso Siracide. Non abbiamo la datazione precisa, ma è certamente dopo il 300. E questo Siracide, scritto in ebraico, tradotto in greco dal nipote di Sira, non venne accolto dagli ebrei come libro sacro. In un certo senso, dopo quella faccenda, dopo quella richiesta di Alessandria d'Egitto, è come se avessero detto: i libri sacri adesso sono finiti, gli altri libri religiosi non contano più. O meglio, se volete, li possiamo anche adoperare e tenere, ma non sono sacri come gli altri. Difatti non sono entrati nel cosiddetto canone ebraico. In genere gli storici della religione ebraica non riflettono molto su questa situazione, ma secondo me è successo un fatto strano, che tra l'altro uno dei miei ascoltatori, che mi telefona di solito ogni martedì e probabilmente lo farà anche domani, mi telefona per fare una chiacchierata su quello che io ho detto nell'omelia della domenica precedente, mi ha raccontato di avere chiesto a un ebreo di oggi, dice: ma come mai voi che avevate tanti scritti adesso anche nei secoli passati, come mai non vi aspettate che Dio vi riveli qualche cosa? Come mai voi tenete la vostra Bibbia antica, poi avete i commenti, certo il Talmud e tutte queste cose, ma alla fine non avete più aggiunto alla vostra religione altri testi che la aggiornassero, che la modernizzassero? E mi diceva che l'ebreo gli rispose: non lo so, è così, è come se avessimo deciso, lui ha usato la parola sigillare, lui l'ha avuto, non so che parola abbia usato in inglese, mi ha detto che gliela aveva detto in inglese, ma lui me l'ha tradotta con sigillare, che è parola giusta. Noi abbiamo sigillato la nostra Bibbia e non ci aspettiamo più niente. Dio ci ha detto tutto e adesso noi teniamo conto di quello che ci ha detto, ma riteniamo che non ci parli più. Ha finito di parlarci. Secondo me questo, che questo signore mi diceva che lo pensano alcuni ebrei, l'ebreo che lui ha interrogato lo pensava oggi. È già successo attorno al 300-250. Mi ha illuminato questa informazione. Loro hanno detto: sì, scrivano ancora pure delle cose, ma abbiamo chiuso, quello che conta lo sappiamo già. Secondo me questa specie di inerzia ha bloccato, inaridito, so come dire, la capacità ricettiva
e non hanno più sperato di poter trovare qualche cosa di nuovo, qualche dono di Dio nuovo, che ridesse a loro la possibilità di migliorare la loro situazione all'interno del mondo. Loro alla fine hanno accettato di essere, di far parte di quella nuova, di quel rifacimento sociopolitico creato dagli eredi di Alessandro Magno, perché Alessandro Magno praticamente cambiò la geografia politica del suo tempo. L'Egitto, la Babilonia, la Persia, la Giudea divennero delle province tutte governate da seguaci della teoria imperialistica di Alessandro, i famosi diadochi, gli eredi. Nacquero dinastie che governavano questo mondo, e dico sciocchezze, è un po' come l'Europa, l'Unione Europea assomiglia a quello che è successo dopo Alessandro, assomiglia, mi rido dietro se dico queste cose, per quanto l'Unione Europea, a differenza di Stati Uniti e Australia, che sono confederazioni che sono nate in maniera diversa, perché sono confederazioni che sono nate da popolazioni unitarie, mentre noi siamo nati mettendo insieme nazioni, etnie con lingue diverse, caratteristiche diverse, clima diverso, cultura diversa, e sarebbe nata l'Europa. Nacque una specie di Alessandria, di Alessandria, per cui gli eredi, non fisicamente, materialmente, gli eredi dell'imperialismo di Alessandro, del suo modo di unificare i popoli in una comunione trasversale di loro, questa era l'idea di Alessandro, cambiarono il loro modo di vivere. Gli ebrei rimasero dentro in questa costruzione come un'isola abbandonata. Loro non condividevano, loro non accettavano questa supremazia ellenistico-alessandrina. Nel 190-180 loro sono sotto gli Antioco, e sono sotto coloro che comandano, il famoso Antioco IV, coloro che di cultura greca che comandano. Vorrebbero ribellarsi, ma non sempre hanno le forze di farlo. E si trovano in una situazione di oppressione dalla quale non credono più che Dio sia in grado di liberarli. Non so se ho detto giusto, ma secondo me questo è successo. Non credono più. Forse non è giusto. Forse sarebbe meglio che dicessi che non credono più che Dio si serva del loro impegno religioso, culturale, sociale, politico per riavere indipendenza e libertà. Non si sentono in grado di combattere per questa
difesa delle loro tradizioni. Nasce qualcosa, nasce un'impostazione, direi, di tipo psicologico, che poi verrà ereditata dal cristianesimo, ma in maniera differente. Preferiscono essere martiri piuttosto che combattenti. Combattono, i Maccabei fanno una guerra, ma curiosissima la cosa, i libri dei Maccabei non entrano tra i libri sacri del mondo ebraico, non sono parola di Dio. Il contrario di quello che è successo a Tessalonica con Paolo, quale dice: io sono commosso perché le mie parole le avete prese così come veramente solo parola di Dio. Ed è tutto contento di questo, perché dicono: Paolo è il microfono di Dio. E Paolo è contento perché, non perché ascoltano lui, ma perché ascoltano Dio. Invece i Maccabei preferiscono morire martiri. Vi ricordate la famosa mamma dei sette figli? Tra l'altro, si è detto, tra parentesi, salta fuori anche l'idea che nell'aldilà, comincia a saltare fuori questa idea dell'aldilà, di cui poi si impadronirà il cristianesimo. Ma adesso volevo far vedere come c'è questa scomparsa di fiducia. Non è che manchi la fiducia in Dio, anzi, in un certo senso, come dirò fra poco, la fiducia in Dio diventa più energica, più forte, diventa mitica, magica, apocalittica, sarebbe la parola giusta, e dopo la spieghiamo però questa parola giusta. Ma non è più, non ha più quella concretezza, quella mediazione di tipo sociale che aveva avuto nel passato. Gli ebrei, per esempio, non hanno più un re, non hanno più non c'è più. E negli anni di Alessandro Magno, poco prima di Alessandro Magno, nei primi tempi, avevano cercato di ricostruire una monarchia. Se voi leggete i testi di Zaccaria, per esempio, quando sono tornati dall'esilio babilonese, negli anni che vanno dal 510, 480, fino al 320, fino al tempo di Alessandro Magno. In questi anni c'è un tentativo di ricostruire un nuovo tipo di monarchia. Il popolo ebraico cerca in questi anni, attraverso la ricostruzione del Tempio, l'aiuto di Neemia, le predicazioni di un profeta che forse non è neanche esistito, che si chiama Esdra, cercano di immaginare la possibilità di una specie di unione tra regalità e sacerdozio. È quella che viene testimoniata nei libri di Ageo, nei libri di Zaccaria. Zaccaria, anche lui, ha un proto e un deutero Zaccaria, una prima parte e una seconda parte. E se voi andate a leggere questi libri, vi accorgete che c'è tutta una specie di simbologia molto strana. Vedono delle visioni celesti,
vedono, tutto è nascosto dietro simboli, il candelabro, i cavalieri, visioni straordinarie, il pastore col bastone, e gesti simbolici che tra l'altro verranno utilizzati al 90% per parlare della passione di Cristo. In questi libri si ha l'impressione di un estremo, non so che aggettivo adoperare, di una specie di, lo chiamano di per sé il giudaismo, sarebbe nata questa specie di religione dove tempio, sacralità, sacerdozio, simbologia, mito, magia, fantasia, sogno, diventano le speranze nell'aiuto di Dio per sopravvivere, come ebrei, mantenendo i loro costumi, la loro ebraicità, che è continuamente minacciata dalla forza culturale, e non solo culturale, ma anche finanziaria e militare, dell'ellenismo, che comanda tramite i continuatori di quella specie di, non posso dire Europa, da quella specie di unificazione analoga a quella della nostra Europa, che gli eredi di Alessandro Magno hanno imposto a tutto il vicino Oriente, dall'Egitto alla Persia. Gli ebrei sono un piccolissimo circolino all'interno di questo grosso, di questo ampio, di questa ampia Europa. Direi che sono come la Svizzera in Europa, solo che la Svizzera è fortunata e sta bene. L'ebraismo è una Svizzera sofferente, è una Svizzera martire, mentre la nostra Svizzera, altro che martire, piglia i soldi e se li tiene, ed è il paese più felice di tutta l'Unione Europea, che non ha i problemi dell'Unione Europea, ed è una specie di paradiso delle finanze. Non ha bisogno di Draghi per essere ricca, sana, salubre, vincitrice, paradisiaca, la Confederazio Elvetica con la croce, eh? Allora, questa Europa antica, gli ebrei in questa Europa antica sono la vittima che accetta il martirio, si accontenta di questa dignità del martirio, combatte con i Maccabei, non vince, però la storia viene raccontata, ma non entra nei libri sacri. Noi riconosciamo, consideriamo, noi cattolici, i protestanti no, i Maccabei li consideriamo libri che fanno parte della Bibbia, gli ebrei no. Non hanno i Maccabei, non hanno il Siracide. Siracide è pieno di saggezza, è un libro meraviglioso. È uno dei, io raccomando sempre a quelli che vogliono far conoscere la Bibbia alle persone, cominciate col Siracide. Il Siracide non fa parte del, una volta si chiamava Ecclesiastico, mentre il Coelet è l'Ecclesiaste. Coelet c'è, pessimista come è, c'è nel mondo ebraico, Siracide no.
Di fronte a questa specie di scomparsa della speranza, rassegnazione, sofferenza, tristezza, all'interno di questo, oggi sono stato un po' pasticcione, un po' generico, ma mi perdonerete, all'interno di questa atmosfera grigia europea si insinua una forza rinnovatrice, che è quella rappresentata soprattutto dal libro del profeta Daniele, profeta. Il libro di Daniele, secondo gli studiosi, nasce più o meno nel 160-166, si può perfino, qualcuno vuole addirittura la data precisa, cioè nasce dopo il 180, quando appunto Antioco IV decide di comandare lui nel mondo ebraico, e nasce il libro di Daniele. Il libro di Daniele noi lo mettiamo tra i profeti, gli ebrei lo tengono da parte, è un libro che non è classificato, è nel gruppo degli scritti, cioè libri vari, c'è Daniele. È l'ultimo libro che viene composto della cultura ebraica, ripeto, 160 circa. E voi tutti lo conoscete, è diviso in due parti. La storia di tre giovanotti, i quali, dunque, il libro di Daniele, come sapete, è del 160, ma finge che i protagonisti che sono presenti in questo libro siano nati al tempo di Nabucodonosor, cioè quando gli ebrei erano stati deportati in Babilonia. Cioè, torna indietro. Il libro di Daniele immagina quello che sarebbe successo a degli ebrei alla corte alla corte di Nabucodonosor, cioè alla corte dei babilonesi che avevano distrutto Gerusalemme, portato via tutti i beni e avevano trasferito tutte le cose sacre in Babilonia. È curioso anche questo, cioè il libro di Daniele parla di una vittoria morale dell'ebraismo che sarebbe avvenuta tre secoli prima all'interno dell'impero neobabilonese, quello che aveva tenuto gli ebrei schiavi, anche se poi storicamente da Geremia e da altri sappiamo che gli ebrei, la maggioranza, molti ebrei trovarono il modo di vivere in Babilonia. Geremia diceva: ringraziate i babilonesi, perché in fondo in Babilonia avete trovato la possibilità di vivere bene e di mantenere viva la vostra religione. Tutto questo è dimenticato. Il libro di Daniele presenta una specie di vittoria di giovani ebraici all'interno del mondo babilonese, l'ultimo impero importante secondo loro, e i quali devono diventare, dal 160, devono diventare, almeno pare di capire così, devono diventare il prototipo, il modello di una rivoluzione, di un cambiamento, di una salvezza. Allora, il libro si divide in due parti: le vicende dei giovani,

dai tre giovani e le visioni. Sono due tipi di... In appendice ci sono altri ricordi che non fanno parte del canone ebraico. Queste visioni, queste storie sono miracolistiche, magiche, incredibili. Sono delle storie nelle quali si comincia in maniera ragionevole dicendo che ci sono tre giovani che sono nobili, sono di discendenza regale, sono cioè delle persone, dei giovani che hanno intelligenza, sapienza, dignità, nobili, sono nobili, quindi è un residuo della vecchia aristocrazia gerosolimitana che al tempo di Nabucodonosor, deportati come non schiavi, deportati come giovanotti che possono diventare, che possono fare carriera nell'impero babilonese, non sono schiavi. Sono anzi apprezzati come dei principi, dei nobili, che sono stati non deportati, sono stati trasferiti in Babilonia perché diventino degli aiutanti, dei sostenitori dell'impero babilonese. Questi giovani vengono presentati come delle persone molto, molto forti, intelligenti. Cercano il modo di dire: noi vogliamo, siamo d'accordo, vogliamo vivere nel vostro impero e accontentarvi in tutto quello che voi credete, però voi dovete rispettare alcune norme religiose alle quali non intendiamo sottrarci. E la prima richiesta che loro fanno è che devono mangiare dei cibi puri. Chiedono questo. Il babilonese che li stava preparando perché diventassero dei cortigiani e diventassero dei principi attivi dice: oh, per carità, se vi do da mangiare soltanto verdure, voi dimagrite, non siete più gli atleti che dovreste essere. C'è anche una cura dell'atleta, della persona quasi greca, della persona fisicamente splendida come corpo. Se ci pensate, gli ebrei non hanno, l'ebraismo antico non ha questo culto della bellezza fisica del maschio, neanche della femmina veramente, ma del maschio, che è invece caratteristica del mondo greco. Tutti gli eroi greci sono corpi meravigliosi. Beh, dacci le verdure, vedrai che diventeremo più belli degli altri. E infatti così è. Quello gli dà le verdure e loro diventano più prosperi degli altri. Ecco, mi fermo qui anche perché vedo che sta passando il tempo e è quasi... Poi continuiamo la volta prossima a parlare. Comincia questa idea fondamentale: noi verremo salvati da un miracolo, noi verremo salvati da un prodigio soprannaturale, incredibile, che Dio farà per noi. Lo accenno soltanto adesso, poi lo riprendo con calma la volta prossima. Quando ci metteranno dentro perché abbiamo offeso il re, ci metteranno dentro nella fossa dei leoni, Dio farà in modo che un angelo venga ad aiutarci e alla mattina ci troveranno che noi siamo tutti vivi, i leoni non ci hanno fatto del male. Quando ci metteranno dentro nel fuoco, verranno gli angeli, quali cammineranno insieme a noi, e quando la mattina verrà il re Nabucodonosor a vedere cosa sia,
vedrà che noi siamo salvi e santi. È il prodigio fantasioso, è la favola, non la fiaba, eh? Vi ricordate che facevo di fiaba? Questo è proprio l'impossibile. Ecco, questa cultura è quella che, secondo me, forse sbaglio, ha rovinato il mondo ebraico. Loro adesso devono attendere qualche cosa di incredibile, devono attendere qualcosa di straordinariamente divino, hanno bisogno di una trasformazione del mondo che sia fatta di forza vincitrice. Si aspettano prodigi incredibili. Quando arriva Gesù che muore sulla croce, loro ridono, come dice il racconto della Passione. Ha salvato gli altri, non era capace di salvare se stesso. Venga giù dalla croce se vuole. Noi eventualmente accettiamo di essere martiri perché aspettiamo questa specie di prodigio. La volta prossima cercherò di essere più preciso e di riprendere con altri particolari questo. E intendiamoci, non voglio dire che ho inventato io questo modo di cose. Direi che il modo con cui ho presentato le cose non è frequente nel modo con cui solitamente si presenta la storiografia del mondo ebraico negli anni immediatamente precedenti la venuta di Gesù. Tenete presente che sarà tutto un fallimento, perché alla fine succederà che dopo questi sogni arriverà Erode il Grande, 100 anni dopo, dal 160 al 70-60 avanti Cristo. Però ritornerà una schiavitù tremenda, quella dei Romani, ma nel loro inconscio rimane questa idea qui. Bisogna aspettare quello che poi diventerà, nel linguaggio cristiano, cieli nuovi e terre nuove. La catastrofe che porta il cambiamento del mondo. Diventa una salvezza cosmica. E, andando avanti, ci accorgeremo che filoni di questa cosmicità, di questa superiorità rispetto al reale, si infiltra dentro anche nel cristianesimo. E tra l'altro riuscirà ad inquinare, brutta questa parola che mi verrebbe, che ogni biblista mi direbbe, non devi dirla questa parola. Però io lo dico invece, riuscirà a inquinare la lucidità di Paolo, non di Paolo lui, di scritti che si attribuiscono a Paolo ma che non sono suoi. Ma questo è un indovinello al quale arriveremo con calma e che dovrò approfondire la prossima volta. Grazie dell'ascolto e buona serata.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Abbiamo preparato un casino di fieno, però l'asino ha fatto un pasticcio.
1: Passando il fieno, le caramelle
2: e il latte.
3: Okay. Con? I biscotti.
4: Abbiamo messo il latte, il fieno per l'asinello e dell'acqua e biscotti.
1: E poi all'asinello l'acqua, le carote
2: e il fieno.
0: Santa Lucia la immagino con i capelli neri o anche bionda.
4: L'abbiamo sentita, non l'abbiamo vista perché... Allora, l'abbiamo sentita e io mi sono spaventata tanto.
0: Con in testa tipo la corona dell'avvento, con in mano una candelina.
1: Sentita e basta.
0: E tutta la gonna bianca con la cintura rossa.
4: L'asinello non l'abbiamo mai visto, ma abbiamo visto il fieno che ha lasciato, il fieno un po' da tutte le parti.
0: Io vedo l'asinello come tutti, solo con un sacco suo pieno di regali e che vola.
1: Abbiamo chiesto un Lego che ha questo, poi tutti questi omini,
4: questi orecchini,
0: degli omini Marvel che sono i supereroi, capito? Tipo questo
5: e altre robe.
0: Abbiamo scelto anche questi. No, questi qua ce li ha dati a casa Santa Lucia.
4: E poi ho chiesto questo.
1: Poi un altro Lego.
0: Sì, un paio di libri. E un questo. Lego che ho appena finito e questi due mostri che si chiamano mostri di Eldrador.
4: Guarda, frutta di Mazzapan. Guarda. Lo vedi?
1: Poi il libro.
0: Gli ho scritto e ci ha anche parlato, però ha messo le lettere.
4: Grazie per i regali innanzitutto.
2: Ma io la voglio rivederla.
1: Anch'io.
4: Poi spero che ritorna presto.
2: Lo sa che...
4: E che cerco di migliorare a farla brava.
0: Che le... Ringraziamo di tutti i regali che ci fa in quest'anno, in tutti questi anni.
2: Grazie Santa Lucia!

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i invita a ascoltare
2: La bella lava al posto.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica, sono arrivata alla metà del mese di dicembre, incogen un tredes, lascia anche il tredes, e de mani man, arriva rum anche a Vigen 20, domenica che viene, e a Vigen 27, la domenica dopo, che è l'ultima domenica del mese di dicembre, è l'ultima domenica de quel 2015. Mandomi intera, andiamo in fila, e guardiamo quello che parli in italiano in colga arriva a Santa Lucia, no? Quanti bei bumbunini. Dunque, in colle Santa Lucia. Auguri, auguri de buon onomastico a tutte le Lucie che ne ascolta, ma anche a Antichio, le Santa Antichio e Santa Ottilia. Tuman le San Giovanni della Croce, martedì Santa Virginia e Sant Massimino, mercoledì Sant Macario e Santa Adelaide, giovedì Sant Modesto e Santa Vivina, venerdì Sant Graziano, auguri a Graziano Bertoldi, e Sant Vinebaldo. Sabato invece le Sant'Anastasio e Sant'Guglielmo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi che go appena leggiti in sul lunari. Al proposito dei lunari, mi è arrivato un lunari bellissimo, il calendario Cremona di una volta, che c'è delle belle fotografie, e gode salutà e ringrazia la Neva Mandelli che la mi ha mandato quel lunari che ho appena detto. E poi anche in della busta la mi ha mandato delle immaginette antiche de San Mubon, che è veramente belle, e siccome me le fosse le immaginette, chiesto chi è che fosse le cravatte e me fosse le immaginette e le metterò insieme a quelle che go. Grazie, grazie Neva. E una roba, voi parlate di Alfonso Mandelli, cioè pensi che sia il bisnonno, mia il nonno della, però è il suo mio, se è il nonno o il bisnonno, comunque sono la nipote di Alfonso Mandelli, la madite. E tante grazie. Adesso voi guardate anche le sagre che è in della nostra provincia. Donca, in co la festeggia a Suspir, anche se Suspir la sagra l'era mercoledì, che era San Siro, ieri la ghera a Crema, e poi che undes, dudes e tredes Cremona, perché è la festa di Santa Lucia, che è la festa di Pitei, la patrona de Martignana, po le Santa Lucia. E poi in co la sagra la ghe anche a Farfenc, che è una frazione de Grumello Cremonese. E adesso una delle domeniche che vi parlerò ben giusto di Alfonso Mandelli, vi quinterò chi l'era, cosa il gafat. Il professor Taglietti è il gascrit in suo libro Le voci dei nostri dialetti. Per Alfonso Mandelli è il gascrit fervente patriota, filantropo, poeta dialettale e autore de All'ombra del Turas, prevalentemente autodidatta, fu eletto consigliere comunale alla pubblica istruzione e sindaco dal 1923 al 1926, presidente della Banca Popolare, volontario della guerra 15-18, fu decorato di medaglia d'argento. Suo capolavoro, l'ospedale dei bambini, cioè l'ospedalino. Ma farò proprio una trasmissione in due, il ricordarum più c'è. Me minguri che Santa Lucia la abbia portato, quel che gli cerca, che gli misi in sulla letterina, me l'ha portato. Le neanche grande il tè, però, un po' neger, un po' dur, però la mi ha portato anche lei. E adesso voi in cola sarà una trasmissione è un po' più sicura di che altre domeniche, ma fa niente, una volta le lunghe, una volta le curte. Voi leggive di Alfredo Pernice, perché tra l'altro Alfredo Pernice è uno dei poeti che gum de ricordà, perché è morta il 15 di dicembre del 1944, cioè quansuntum a martedì, è 70 anni che è morta. E allora voi proprio a cominciare con la poesia di Alfredo Pernice, Santa Lucia. Gianetto Chelini insieme, che Santa Lucia, mamma mia, con la bursa del papà, Santa Lucia la vegnerà. Al 12 de dezembre, appena sera, ne ghe più tel che masulen de fen, noel liga a l'eus de ca, e ne in piena bende remula sul taul na supera. El pensa alla Zenen che in quella sera el girarà per ca cui gerli piende tanti bei belen, e in del dì el ben ne ghe più tel che in del soccor dispera. Tradizion cara fatta di innocenza, in soni de na not piena de regai, not preparada spes con l'astinenza. Santa Lucia, che in del suo gran amor scurdà la fa le mame tanti guai, quel che le pol tutte le dà col cor. La santa, dal cesol de porta po, col suo asenen cargalla se innaviada, andà tutta la notte in gir per la città, sura il leten al scur de pe e de co. La sbircia ioc an sura verte un po, in quella notte de smanni e de sudà, se noc sbalbesa, la fassarà con la branchetta de sabion de po. All'alba in ogni ca l'en gran fracas, trombette, scifolen, tambur, campane, le frenesia mata del regas. E adesso, in del dì di Santa Lucia, polmia manca la poesia di Alfredo Carubelli, Santa Lucia d'Altertem. Al 3 de dicembre, in tutte le contrade, trombette sifulente sente tasunà, regas che fa la guerra, e un gran cincel di spade, di scioperi ultili, le tutte in gran sparà. L'el 3 de dicembre, la festa di Pitei, le quant Santa Lucia, col suo caret cargat, la porta a tutti quanti, bombon e magatei, aranci, ciucaroi, biscotte ciculat, muschet, cavai e bambole e tanti bei soldat. Tutti galso regal, tutti galso present. Quai due, però, per paga a tutti i suoi capricci, è il ga del carbon neger da metter sotto i dent. L'è una leggenda questa che dura dan sac dan. Le bel però da veder con quanta convinzione i cret che la Zenen, insieme a tanti premi, perché i catif, el porta la sener col carbon. Però la sera prima, in cade puaret, una mamma disperata la pianse po' la dis, con quater franchi in ca, sapo di mai comprà per fa che Carolina domani la sia contenta. Quattro cin biscot, en Portugal, tre nus, un po' di ciucaroi e un scussalento in rus. E dopo, se la pianse e se la se lamenta, ascolta il suo compagno, il la farà rabì, cui suo regai deluso il la farà patì. Se almeno fisso al monche il poer del suo padre, dal ben che il geuriva, l'era disposto a tutto, lui pur de contentala e il gares fatta il lader. Con tutti i suoi pensieri, la va in del negoziet, la compra ste rubette e la porta a ca, e con amor mai vist la sistema ben insieme al cantunal. I ciucaroi, le nus, l'arancio qui biscot e escusalento il rus. Alla mattina dopo, appena desedata, Carol la va in cucina, la vette escusalene la dana us di gioia, e poi con contentesa, mamina, te ringrazi, le quel che mi insugnavi, escusalento il rus, con la sua gran galoccia, e le dossa cucine a forma de ducor urlade con la seda, per fa che le risalta. Me lavi, me peteni, e poi me metti se, e to di se l'arancio e un po' di ciucaroi, le con i biscot levansi peste bas e scapi presto a scuola a fame remirà. Sarò la più sebella con sel mescusalen. La gana gioia ados, natal felicità, tame se i ghes portat nempori de Belen. al 13 de dicembre de tanti, tanti anni fa, che era bisogno de poco per contentare più tel. Tre ciucaroi, un'arancio, quattro biscotti, tre nus, l'amor della sua mamma, e un scossalento russo.

la fighe piena d'incanto e di magia, piena di batti, di carcuresi, tutti putei in del soletto.

0: E così, come sentite anche Luciano D'Acquati, a cantare la sua canzone Santa Lucia. Adesso, fun la reclame, e pondomo avanti e mo con Santa Lucia.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, gum fatin della prima parte, delle composizioni di Santa Lucia, ma l'egnamo finita. Per esempio, Notte di Santa Lucia, l'enna poesia che ha scritto la Franca Piazzi Zeglioli e l'è pubblicata in sul suo libro Saur de Anesette, quante proprio belle avanti che l'era anche belle nona, la pensava alle Notte di Santa Lucia, quant geramò sua mamma. E allora sentum cosa ha scritto la Franca. Notte di Santa Lucia, notte valta, notte di Santa Lucia, quanti insoni in de tutte le ca, in della notte più se lunga che sia. Adès, belle alet, el va il mio pensier a quel che è stat, un temp oramai lontan, quant anche a me spettavi duman, per veder tanti bombone belen che me trovavi appresso alle ten. Come era dulce allora i bombon che se mangiavano ma in poche occasion. Come avurares a mo sentite vese mamma per aiutame ad erveri pacheten. O se pudess sentime stranger da te a mo una volta cos'è e cos'è. Sentera molto profum delicat che me go mai più desmentegat. Sentera mo la toman che con nisciuna la se sconfont, passam moment in sela me front. Truame a mo una volta a fame brassà come quant piccinina me fivi cuculà, che desideri stanot gode te, intant che i me putei ispetta el grande in della not più se longa che sia, me par de sentera molato us che menina cum una volta per Santa Lucia. E adesso torni anche a me un po' in Dre, in De An, una registrazione che ho fatto un po' di anni fa con Pierluigi Lanzoni e la sua putella, adesso la Gai Putella, la Silvia, che sono andati a registrare una canzone, La Notte di Santa Lucia. Così torni in Dre un po' anche a me e ve la faccio sentire anche a Walter, che è la registrazione, che è la canzone scritta e cantata da Pierluigi con la Silvia. Thank you.

agir belle fat. Gheam oscuri in del ciel, troppo scur. La nolle amo lunga, perché? Par de fret la zenin che strinate il galpele la cua, ma Santa Lucia che dighi, sa che? Che quel gir le finita bunura ste volta, che meno più te nel solet m'aspettati in durment, che in tanti paesi de bumbi e de molta, de fame e de set, gavilla so mort in regal innocent. Che tanti resta con la vita in egot, de bisogni i garesche che è fortunat, che duman giugarà con le pue e cui robot, na man i geslonga, alur disgraziat. Na man con denter vergota de bon, na man con denter vergota de cor, per fage brilamo men che ucion, a chi noster putei, che patis e che mor.

0: Ecco, sentite che la registrazione qui, tra l'altro la chitarra la suonava la Silvia, perché allora l'andava a scuola da Frusconi, che era il chitarrista del gruppo dialettale El Zac. E approfitti per mandare un saluto a Leonardo e alla Vittoria, che è i putei della Silvia. Ciao! Adesso invece tornumi in re de 80 anni. 80 è stanotte che sta qui passata, proprio alla notte di Santa Lucia, che nasit la Uliana. La Uliana Signorini, una dei Isaac più se importanti, con fa tante, tante belle serate. Adesso le a Cremona Solidale. Gli mando un tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno. E adesso vi fa sentire la voce della Uliana in una registrazione che sta fatta in una serata del gruppo dialettale El Zac un po' di anni fa.
1: Prima, ma cara te, mettete in me, che lì vi sena l'us, pronta a circutà. Gentile, eh? Ah, perché l'epos mia di niente, ma che tu l'on per via del saracà. Garesse l'ambruchel de rusmarin, una lacrima da sé, una tiga d'aie, gode sfumar risotto, gala del vin. Ma Dio gogna una schida de furmai. La dis, dopo che il do, che il darò in tre, e me gosen risposto, ma cara lei ed e chi piac, ni son che cura dre. Ma des la vemia, la magratà che il look de me marito, e me go pensa, ma to che lei la me la gnan cerca. Ma i te, che vista al colsa la gamis, la dis, l'en renardo in argente, renarti te, na vulp, cuma se me fu sorbo a vedermi che l'en scaois. Ma con ste ulcia paden del puler e quell'andar di corpo che la gà, la ce l'ha fatta dire a imbutunà prima lo schiero e dopo il becher. Certo, in su pelli ghera de sgubà per compagnà un bucon con el furmai. Ma adesso la gavis che pol bastan po' de pel per mia pe fatigai. Se può la ghedà dei pezzi in del camminà, la gara al pel de mettersi in serai. Le chi del duque lo savit, l'en invidiosa che te il disimevarà. L'en pesca il sor che la nares vurit vensiore e bel e gentilemma te, puce che se. La genaonsca visca e sella tos, ma Dio per carità. Ara, lei la camia giudissi, e lui è la misa in due, lei la camisa il suo, fuori de ca. Già me lo dite, che lei, me, è il vuresniana fa foca il parol. Ah, garantit, l'empa il pugnon, che orco de quel can, e un paesano scumpagn lo mai vedit. Le mia tamette. Ma adesso, oh, te so le man, ara, te me strisciate te il vestito.
0: Adesso però, della Uliana, voi leggive una sua bella poesia che go legit venerdì di sera in del concert che con fat con il coro Paulli e il gruppo dialettale El Zac. El Zac è il conta e il coro è il canta. E go legit, siccome l'era dedicata alla guerra del 15 al desdot, ve leggi della Uliana, mamma de guerra. L'era partita il suo putel, con la pena negra sul capel, coraggiosa e bella l'era e il gioin al pen. Mandè sul tramont, quanto il sul, il da calura, cielo e mont, de là del confen, tamen bel fior, la testa alchina sotto un brut colp. El vus al vent, el solament, e lei col cor che strens, la cur là, sulla terra amorosa de sang, na cruz iei sobras, sang del me sang, ma d'improvvisi in zenoc, col cor d'amore sbraselit, chi dit de frettingerlit, tameradis i va strus e i senta mol buff e il calor del suo fior. La se fa scura la notte, lagrima dal cielo le stelle, se le pirere sturside dal vent, e le tame pioppa scavissa, la porta al cuore stret de terra en taschel, me reliqui al fudes. E quant croda da uten le foe dai broc, la sumena del gran, inde che la terra s'adula de sang. Miracol d'amor, cres spighe e spighe d'or, mister de passion, le sarapante tide per le socumenion. Auguri, auguri, Uliana. E con che la bella poesia chi sarà un suo anche alla nostra trasmissione d'inco. La

Disculpate, e adesso parlo come mangio un quaterbagul in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Banca, la nostra banca, e dalla panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Mi speri di vi far passare che la mesuretta qui è un po' in allegria, come al solito dighi, e la cindrei la ricetta in co perché le belle un po' tardiulot. Vorrà dire che la ricetta la tengo per domenica che viene. Adesso vi saluti, vi do appuntamento appunto a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangiun, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

0: Ok, dai, vedi. Come è? Cazzo al cuoio.
1: Taxi!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Maria di Magdala. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro.

0: Un punto di riferimento per tanti studenti stranieri presenti a Firenze e un luogo d'incontro per superare anche le barriere sociali e culturali. È questo l'obiettivo del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Abbiamo parlato con il presidente Marco Salvatori.
1: Il Centro La Pira nasce 47 anni fa per idea del cardinale Giovanni Benelli, il quale, constatando così l'arrivo dei primi

0: cura del Movimento dei Popolari, quindi chiamò Chiara Lubich, la fondatrice, che rispose con grandissimo entusiasmo, mandando subito dei suoi focolarini così ad aprire questo centro.
1: Per quanto riguarda progetti che sono sostenuti dall'8 per mille, che cosa avete sviluppato, che cosa state sviluppando?
0: C'è il nostro progetto di accoglienza che riguarda 16 studenti tra maschi e femmine e sono ospitati in 2 appartamenti in modo particolare, e quindi loro, diciamo, che sono seguiti in maniera un po' speciale. Poi abbiamo naturalmente circa 80-100 studenti che seguiamo il loro percorso con un aiuto che può essere economico, un sostegno psicologico, un sostegno così affettivo se serve, no? E l'idea è quella sempre di avvicinare, stare accanto a questi giovani proprio come se fossero nostri figlioli, no? Quindi cercando di aiutarli in tutto e per tutto nel loro percorso. E quindi poi succede che quando qualcuno arriva alla laurea, e grazie a Dio sono tanti, perché diciamo la media è ogni anno passa dai 5 ai 10 studenti universitari che raggiungono la laurea, diciamo che è una gioia, è un momento meraviglioso un pochino per tutta la comunità, perché è come se davvero raggiungesse l'obiettivo uno dei nostri figlioli.
1: Il vostro obiettivo è quello di dare il senso di una comunità.
0: Sì, diciamo che lo sforzo più grande è proprio questo, no? Quello è, oltre naturalmente cercare di aiutarli in quelle che sono le loro necessità, diciamo l'esperienza più bella è quella di stargli accanto, fare un pezzo di strada con loro e cercare di fare in modo che anche tra loro possano interagire nella maniera più giusta. E naturalmente si capirà, non è sempre facile, perché ci sono caratteri diversi, ci sono culture diverse, abitudini diverse, soprattutto negli appartamenti, sapete, anche semplicemente cucinare un cibo che emana degli odori, dei profumi diversi da quelle che sono le nostre abitudini, le proprie abitudini, e già questo potrebbe creare dei problemi, no? È capitato nel tempo, no? Che avessimo nei nostri appartamenti, avessimo ospitato una ragazza ucraina insieme a una ragazza iraniana. All'inizio c'è stato qualche problema, no? Perché sappiamo che l'Iran vende i propri droni ai russi e quindi c'è una guerra in corso. Quindi è stato anche però molto bello fare un percorso con loro e aiutarli a capire che prima di tutto c'è la persona, no? E quindi noi cerchiamo di incontrare e di incontrarci come persone.
1: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò solo una domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà: perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
2: Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava. Questo stile signorile, che è una cosa che viene da dentro e fa vedere. Cosa fa vedere? Coerenza. Gesù aveva autorità perché era coerente fra quello che insegnava e quello che faceva e come viveva. Quella coerenza è quello che dà l'espressione di una persona che ha autorità. Questa autorità perché è coerente, cioè dà testimonianza. L'autorità si fa vedere in questo: coerenza e testimonianza.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Carta e pellicole per alimenti. Avvolgono, conservano, cuociono. Testi di Luisa Mella. Come si faceva un tempo quando alluminio e pellicola trasparente non erano ancora stati inventati? Difficile dare una risposta oggi che questi due insostituibili alleati sono entrati nelle nostre vite, seguiti da carte speciali, sacchetti e contenitori di tutti i tipi e dimensioni, per alleviare le quotidiane fatiche in cucina. Ecco come usare questi prodotti nel migliore dei modi.

Un uso razionale di pellicole, sacchetti e vaschette in materiale plastico e di alluminio può contribuire ad alleggerire notevolmente il lavoro di cucina, facendo risparmiare, prima, durante e dopo la cottura, tempo e fatica. Diffusi sul mercato italiano a partire dagli anni 60, questi accessori di cucina, autentici aiuta cuoca, si sono andati via via moltiplicando e specializzando. Prima sono comparse le pellicole per avvolgere i cibi, poi si è arrivati a vere e proprie batterie da cucina usa e getta che passano dal freddo al caldo senza problemi e che possono comparire tranquillamente anche in tavola, almeno su quella di tutti i giorni.

Parliamo innanzitutto dei sacchetti e delle carte per conservare. Sacchetti in polietilene e vaschetti in alluminio o in bianco sono inattaccabili dagli odori, dai grassi e dagli acidi e permettono di conservare gli alimenti in frigorifero o in freezer senza che ne vengano alterati il sapore e caratteristiche nutrizionali. L'ideale è usare i sacchetti per i cibi crudi e le vaschette per le preparazioni già cotte. Se ancora non siete abituati a congelare gli alimenti e avete continue incertezze su cosa si può e cosa non si può fare, tenete presenti i seguenti accorgimenti. La frutta e la verdura, lavate e asciugate, si mantengono da 6 mesi a un anno in freezer. Potete avvolgerle in un foglio d'alluminio oppure usare i sacchetti. Questi ultimi sono praticissimi perché hanno un sigillo di chiusura che garantisce la perfetta conservazione e sono dotati di un'etichetta prestampata sulla quale potete segnare la data di congelazione e la data limite di conservazione. È meglio tagliare a pezzetti la verdura da congelare nei sacchetti. Perderete un po' di tempo per fare questo lavoro, ma sarete molto facilitate al momento di cucinare. Affettate cipolla, basilico e prezzemolo e surgelateli in sacchetti separati. Li avrete sempre pronti da aggiungere direttamente alle vostre ricette. Anche patate, zucchine e fagiolini potranno essere congelati e cucinati più velocemente se li conservate già tagliati a fiammiferi, a rondelle o a pezzetti. Potete anche surgelare insieme più tipi di verdure, opportunamente abbinati. Per esempio melanzane a pezzetti e peperoni a strisce, oppure cipolla, sedano e carote tritati, o peperoni di vari colori tagliati a pezzetti. La carne va divisa in porzioni e avvolta in fogli d'alluminio. Abbiate l'accortezza di preparare quantità già pronte per essere cucinate, o addirittura porzioni singole, così potrete scongelare poco per volta a seconda del bisogno. Si conservano per 8-10 mesi. Il pesce si può congelare solo se freschissimo, va pulito, svuotato dell'interiora e privato di testa e coda, avvolto in fogli di alluminio, si conserva per 2-4 mesi. Il pane si può conservare per alcuni mesi in sacchetti o fogli, ricordate però che non deve mai essere congelato ancora caldo. Se volete tagliatelo a fette o a pezzetti, avvolti in fogli separati. Potrete scongelarlo poco alla volta o usarlo per i crostini, mettendolo direttamente nel forno. Per i piatti già pronti non c'è limite alle possibilità di conservare, dipende solo dalla vostra disponibilità e dalla vostra fantasia. Attenzione, non congelate mai le insalate, le uova sode, le patate bollite, le creme di pasticceria e la maionese, la cui consistenza viene alterata irreversibilmente. Arrosti, minestre e risotti possono essere congelati in apposite vaschette, che si passano direttamente in forno, fino a 200 gradi. Si tratta di vaschette in alluminio, con il coperchio per la chiusura ermetica ed etichetta prestampata.

Due consigli. Non riempite le vaschette fino all'orlo perché il cibo, congelandosi, aumenta leggermente di volume e prima di mettere in forno togliete il coperchio. Ricordate che le vaschette non vanno tenute troppo tempo a contatto con alimenti molto caldi, quali l'aceto o il succo di limone.

Per le basi, per torte dolci e salate, vi conviene sfruttare la grande varietà di formati offerta dalle vaschette in alluminio. Nello stampo per la pizza, nelle forme per torte crostate, negli stampini per i dolci, potrete congelare altrettante paste che, una volta scongelate e condite o guarnite, potrete passare in forno senza cambiare recipiente.

Sacchetti, pellicole, carte speciali e contenitori non servono solo per conservare i cibi, ma anche per cuocerli. Anche chi ha già una ricca dote di pentole, pentolini e padelle può trovare utile in certi casi sostituire la pentola con un contenitore in alluminio o con un sacchetto. I sacchetti sono particolarmente utili per chi privilegia la cucina dietetica, infatti esistono speciali sacchetti per la cottura al forno o a vapore senza grassi che resistono fino a temperature di 200 gradi. In alternativa ci sono fogli in alluminio specificamente destinati alla cottura al cartoccio, resistono fino a 600 gradi, che permettono di cucinare pesci, carni o verdure, evitando sughi e condimenti troppo elaborati. Vi suggeriamo tre ricette che richiedono rispettivamente l'uso di fogli di alluminio, del sacchetto e del cartoccio. Ispirandovi a queste potrete verificare come sia possibile preparare pranzi gustosi ed elaborati facendo a meno di pentole e padelle. Ecco una ricetta per cucinare le patate in giacchetta con l'alluminio. Lavate con cura 4-5 patate, avvolgete ognuna di esse in un foglio d'alluminio e mettetele in forno a 180 gradi circa, per 30 minuti. Senza spegnere il forno, estraete le patate, aprite i cartocci, incidete la buccia e scavate l'interno di ogni patata con un cucchiaino. Preparate un ripieno con la polpa schiacciata delle patate, burro, parmigiano e spezie a piacere e riempite nuovamente le patate. Rimettete in forno ancora per 5 minuti e servite. Una ricetta con il sacchetto, melanzane al pomodoro con cipolle. Sbucciate e tagliate a dadi alcune melanzane, disponetele in uno scolapasta, coprite di sale e lasciate che perdano l'acqua per un'ora circa. Nel frattempo sbucciate e affettate le cipolle, mondate i pomodori dai semi e tagliateli a filetti. Dopo aver strizzato e asciugato le melanzane, mescolatele alle altre verdure, salate, pepate e aggiungete abbondante origano fresco. Disponete le verdure in un sacchetto per la cottura senza grassi e cuocete in forno per circa mezz'ora a 200 gradi. Una volta tolte le verdure dal forno, conditele con un filo d'olio e copritele con un trito di basilico.

La terza invece è una ricetta con il cartoccio, per spiedini di branzino e gamberoni. Pulite il branzino e tagliatene la polpa a pezzetti non troppo grossi. Preparate degli spiedini alternando branzino, gamberoni, zucchine tagliate a rondelle. Sistemate gli spiedini su un foglio per la cottura al cartoccio. Salate, pepate e aggiungete 3 cucchiai d'olio e un pizzico di zafferano per insaporire. Chiudete il cartoccio e cuocete in forno a 200 gradi per 30-35 minuti. Servite immediatamente, aprendo il cartoccio, direttamente in tavola.

0: Les poissons, les poissons. Comme un mot, les poissons, faire les pêcher, servir les cabotins. Yolista quand la teste à l'istrape le spin. Mais oui, ça c'est toujours joli. Les poissons, les poissons. Hi hi hi, oh, oh, oh. Quand la chèque à pêcher, il est fort. Les poulis, quoi l'interno, les cerveaux, ben friti, yo amo, et pêcher, il bono. Con questo impallato si stusca. La tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo. Poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dai sapore. Sorbole, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espal. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesolino, oh, oh.
1: In commercio ormai vi sono sacchetti e contenitori per alimenti per tutti gli usi, anche i sacchetti per il ghiaccio. Chi è patito delle bevande servite con ghiaccio sa che fabbricare dei cubetti non è un'operazione tanto semplice. Con i tradizionali contenitori rigidi, suddivisi in piccoli scomparti, non si riesce quasi mai ad evitare, al momento di riempirli d'acqua, di lasciare una scia sgocciolante dal lavandino al freezer. Quando poi devono essere sformati, i cubetti saltano qua e là e bisogna andare a raccattarli perfino sul pavimento. E la qualità non è sempre delle migliori, specialmente se i cubetti nel freezer sono venuti a contatto con altri alimenti. Provate a usare i sacchetti per il ghiaccio. Riempite un sacchetto d'acqua che, scendendo, riempie gli appositi spazi preformati. Chiudete il sacchetto con un nodo e, perfettamente sigillato, mettetelo in freezer. Quando avrete bisogno di cubetti, tagliando un angolo del sacchetto, potrete farne uscire la quantità desiderata, lasciandoli cadere direttamente nei bicchieri, nella brocca o nel cestello del ghiaccio, senza toccarli. Un particolare, i cubetti ottenuti hanno la forma di grosse pastiglie. Approfittatene per farne delle simpatiche caramelle gelate. Versate nel sacchetto, invece dell'acqua, caffè forte o sciroppo di menta, oppure di frutta al gusto che preferite. Allungando con acqua, lasciate gelare e otterrete dei ghiaccioli casalinghi.

Parliamo ancora di carte mille usi per alimenti. I fogli in alluminio e in pellicola trasparente permettono di proteggere e preservare la freschezza dei cibi senza alterarne odori e sapori. In forno o nel frigorifero, durante una cena o nel caso di un picnic, possono sostituire i più classici contenitori rigidi, soggetti a incrinarsi, a sporcarsi, a rovinarsi facilmente. Certamente in cucina li avete già, ma forse non avete mai pensato che possono servire anche a stendere la pasta con il mattarello. Se il piano di lavoro non è perfettamente pulito o sgombro, se volete evitare di spargere farina dappertutto, mettete la pasta tra due fogli di carta da forno, quella che serve per foderare teglie e tortiere. Passate il mattarello sulla carta, la pasta si stende senza attaccare. Oppure per sformare più facilmente una preparazione fredda. Foderate lo stampo con la pellicola trasparente che serve abitualmente per proteggere i cibi. La pellicola deve sbordare di almeno un centimetro. Tirando la pellicola, il contenuto dello stampo si sformerà più facilmente. In alternativa potete usare, invece di uno stampo solido, una vaschetta in alluminio usa e getta, unta come un normale stampo. Al momento di sformare, appoggiate il piatto di servizio sulla vaschetta, rovesciate e tagliate la vaschetta agli angoli, sollevate i lembi e staccate la vaschetta.

Queste carte per alimenti possono servire anche per confezionare regali all'ultimo minuto. Usate un foglio d'alluminio piuttosto resistente e legate con un gran fiocco colorato. È una confezione adatta per un regalo gastronomico. Questi fogli servono anche per tenere lontani da balconi e terrazzi passeri e piccioni. Tagliate delle strisce di foglio d'alluminio, fissatele con punti metallici su una corda, lasciatele penzolare dal balcone.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Oggi abbiamo parlato di carte e pellicole per alimenti. Testi di Luisa Mella. In studio Betty Cattaneo.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve, prima di tutto, non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interessi.

0: abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo. Come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Riservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad un'alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro, Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
0: A sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
0: A sete di te, Signore, l'anima mia.

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Tutto fate rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini, ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore.

I sapienti, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani erano quelle persone che, chi aveva esperienza della vita, chi conosceva di più le scritture, chi era posto a capo perché conosceva, dovevano sapere e riconoscere che Gesù era il Messia, è il Messia. Ma nonostante questo, nonostante la loro, tra virgolette, preparazione, non sono stati capaci di riconoscere Gesù come tale. Anche noi possiamo incorrere in questo. Se la nostra conoscenza del Signore si basa solo ed esclusivamente sugli schemi nostri, se non c'è quell'incontro personale con Lui, se non c'è quella volontà di costruire un rapporto profondo con Lui, se non ci lasciamo incontrare da Lui. Perché noi pensiamo di andare noi incontro al Signore, di fare noi il primo passo, di essere noi quelli che si mettono a disposizione nei confronti del Signore, quando invece è il Signore che fa sempre tutto per primo. E Lui proprio ci viene incontro perché vuole farsi conoscere, vuole entrare in relazione con noi, vuole costruire una relazione profonda e vera con noi. Però noi abbiamo bisogno di dimenticare i nostri schemi e di assumere l'unico schema che è necessario con il Signore, che è quello dell'umiltà, che è quello della fede, che è quello di renderci conto di essere sue creature. E come creature abbiamo bisogno di lasciarci amare dal Creatore.

0: Fratelli e sorelle, a Dio nostro Padre che compie i desideri dei Suoi figli, rivolgiamo fiduciosi la nostra supplica e diciamo: Padre, abbi pietà.
1: Padre, abbi pietà. Perché i cristiani vacillanti nella fede siano sospinti a confermare la loro scelta di adesione a Cristo. Preghiamo.
0: Padre, abbi pietà.
1: Perché chi ha autorità nella Chiesa sia fedele amministratore della multiforme grazia di Dio. Preghiamo.
0: Padre, abbi pietà.
1: Perché noi modifichiamo il nostro concetto di autorità, guardando in che modo l'ha esercitata Cristo. Preghiamo.
0: Padre, abbi pietà.
1: Per i defunti che ci hanno preceduto nell'incontro con la Trinità Beata. Preghiamo.
0: Padre, abbi pietà. Per Spadari Piera ed Elviro, Gianna, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Padre, abbi pietà.
0: Dio nostro Padre, quando siamo chiamati a pronunciarci a favore o contro di Te, aiutaci a non tirarci indietro, ma a rendere testimonianza a Te e a colui che Tu hai inviato nel mondo, Gesù Cristo, nostro Signore, che con Te vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla mano di questo sacrificio. Allora gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi, liberaci dal male. Liberaci, e con la vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.

E veniamo ora agli appuntamenti con le sante messe di oggi, sabato 30 e domani, domenica 31 maggio. Alle ore 8:30 è stata celebrata la santa messa qui in parrocchia da Don Gabriele in ricordo dei defunti Spadari Piera e Elviro e Gianna. Asano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Baruffi Giovanna e Brigatti Antonio, Pernigoni Franco, Bovedina e Bianca e Carlo Panigoni, Davide e Nonni. Domani, solennità della Santissima Trinità. Alle ore 8, Santa Messa a San Pietro, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Cavalli Maddalena e Luigi. Sempre alle ore 8, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Gatti Maria, Luigi e Angela.

di questa settimana. Lunedì 1 giugno alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti della famiglia Roveto. Alle ore 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Maria in cattedrale di Cremona.

Marta, Giuseppe e Anna Maria. E sempre alle ore 18, sabato prossimo, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno.

prossima, il 7 giugno, sarà il Corpus Domini. Quindi, giovedì a Caravaggio, venerdì a Masano e sabato a Pina Caldara, via Cavour, piazza Garibaldi e via Marconi. Nella giornata di giovedì si raccoglierà l'offerta per la cera ad uso liturgico. Per chi poi ne ha la possibilità, siamo invitati il 14 giugno, il ritrovo è alle ore 8, che si svolgerà

A giudicare la ragazza, sono una cinquantina tra gli uomini più dotti di Francia e Inghilterra. Vescovi, avvocati, ecclesiastici, prelati di vario grado la interrogano a fondo sui capi di imputazione, i dolori, l'uso degli abiti maschili, le voci misteriose. Le viene chiesto, fra l'altro, se si ringrazia di Dio, e la replica è: se ci sono, iddio mi custodisca. Se non ci sono, iddio voglia collocarmici, perché preferirei morire che non essere nell'amore di Dio. Il processo termina il 24 marzo. L'eroina di Francia adesso è un'eretica da uccidere. Il 30 maggio 1431 sale su, muore bruciata viva, gli occhi fissi sulla grande croce astile.

E noi di Spazio Magnolia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e anche a coloro che oggi festeggiano una felice ricorrenza.

Santissimo Cuore di Gesù, solennità che celebreremo il venerdì successivo, mistero della nostra fede di Gesù, Pentecoste. L'eresia di Ario, la quale metteva in dubbio la divinità di Gesù e il legame della Santissima Trinità, condannata nei concili di Nicea e Costantinopoli, favorirono d'altro canto un secolo a pietà. Verso l'Ottocento emerge una messa votiva in suo onore da celebrarsi in una domenica, finché nel 1334 Papa Giovanni XXII introdusse la festa per tutta la Chiesa.

delle vicende umane, ma si è fatto tutto a tutti per raggiungere tutti. Ciascuno di San Paolo, ma che chiede a ciascuno di noi di camminare con gli altri, di farsi prossimi. E concludiamo con una piccola preghiera di Sant'Ilario di Poitiers. Conserva incontaminata questa fede retta che è in me, scienza, affinché io resti sempre fedele, dato nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.

0: europeo più longevo al potere dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo
1: l'orientazione settimana sono morti, sono stati uccisi.

0: Consiglio regionale del Lazio. E dottor Cola, buongiorno.
1: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla oggi degli ipovedenti.
1: Nel 1920, il 26 ottobre, a

0: La categoria omogenea. Questi nostri fratelli, prima di essere ciechi, sono delle persone. Ma secondo lei la diversità?
1: Se fossimo tutti quanti uguali, quindi può essere.

La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcino. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero.

sorge la successiva variante dell'instaurarsi a Cremona della dittatura minore, talora contestatrice, di Roberto Farinacci. Poi, attraverso la retorica del nazionalismo,

tra gli episodi tedeschi, scrissero una pagina luminosa i cremonesi della divisione Acqui, che combatterono strenuamente a Cefalonia e a Corfù fra il 12 e il 21 settembre. Circa 700 cremonesi parteciparono a quelle azioni militari

risorgimentale lasciatagli dal padre Giovanni, volontario garibaldino, Toglia, il generale 44-1943 aveva aderito alla cospirazione antitedesca entrando a

ma anche in città si organizzavano quando il Bernardino Zeglioli Lanzini, di 18 anni, senatore, avvocato, ennio, Attilio Barbieri, studente liceale di 16 anni, e Danilo De Marchi, operaio di 18 anni, che caddero lo stesso giorno 26 durante gli ultimi drammatici scontri con i tedeschi di Presidio, tenendo testa a gruppi residui di tedeschi e riuscendo a disarmarne una parte. Erano partiti dal convento dei Barnabiti, annesso alla chiesa di San Luca, con disposizioni precise del CLN e con munizioni. Furono feriti gravemente e morirono poco dopo. Una lapide in piazza San Luca nel

0: Sconfiggi la tua malinconia. Ti ho giurato eterno amore. Nel mio possibile ti assisterò con tutto il cuore. Di me che sarà, col pensiero come un viandante girerò il mondo e finché vivrò il mio amore a te regalerò.
1: Ecco.
2: RCN Radima del Territorio, nel mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva

però comincia a venire fuori un po' di sul che si serba e mercoledì che sarà una mezza di gente che va al santuario della fontana e va sotto l'altar e andare la fontana propria e là si bagna i fasulette e che anche quei due che nato se un po' in una qual bottiglia e la porta quei vecioi e quei malati che ha a casa e gli bagna con che l'acqua della fontana. Un altro santuario che è in festa è a Crema, a Santa Maria della Cruz, e fiva a Castelleon, perché Castelleon era proprio il paese dei fior fint. Alter santuario in festa mercoledì, le chel di Santa Maria dei Sabbioni, in sola castelleonese, prima de Castelleon, paese anche più dedicata alla festa, sempre una giostra che gira in fondo al mecœur de una volta, se l'ecce incantata e remira, una cupola in fondo una svolta, e senti amò la radiola che intorno la porta allegria, e nella in balia primitei stamattina. E parliamo un po' a modo del 21 marzo, il prende de primavera. In del 1400, per una mezza di secoli, la città la dava fuori 1000 pani di una libra l'uno. In del e si fermava un momentino, se l'era in di camp a Laura, e se cucciava

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno. Il bello si può scorgere ovunque, anche nei più piccoli borghi di montagna. È proprio da lì, ovvero dalla frazione Folignate di Serrone, che arriva un'opera restata in ombra per secoli. Si tratta della bottega di San Giuseppe, pala d'altare che attualmente si trova al Museo Capitolare Diocesano di Foligno. Realizzato tra il primo e il secondo decennio del XVII secolo, il dipinto cattura un momento di vita quotidiana della Sacra Famiglia, con il realismo tipico del caravaggismo. L'opera è stata restaurata nel 2021 grazie ai fondi dell'8 per 1000, che hanno permesso di salvare un elemento caratterizzante di un'intera comunità, capace di trasformarsi in un volano culturale e turistico. Marta Onali, storica dell'arte.
1: Scoperta solo 40 anni fa da un gruppo di esperti guidati dallo storico dell'arte Bruno Toscano, quest'opera ha stupito il mondo per la sua bellezza e il suo mistero. Nessuna firma evidente, nessun documento a rivelarne l'autore, solo una piccola lettera, una lettera G, incisa sulla pialla accanto a Gesù Bambino. Un indizio che ha portato alcuni studiosi ad avanzare l'ipotesi che dietro a questa tela si celasse Georges de Latour, celebre maestro della luce. Tuttavia, senza prove certe, l'attribuzione rimane un affascinante enigma. Altri studiosi hanno invece suggerito il nome di Giovanni Demostene Enzio, aristocratico pittore attivo tra la fine del 500 e l'inizio del 600.
0: Ma quali sono le caratteristiche di questa pala d'altare e come si è intervenuti per il suo restauro?
1: Il piccolo Gesù, con un filo di lana, lega due asticciole di legno formando una croce. Maria, cogliendo il significato profondo di quel gesto, interrompe il suo lavoro e volge lo sguardo verso la luce, mentre Giuseppe, il volto immerso nell'ombra, sembra non percepire la drammaticità dell'azione. Un gioco infantile che racchiude un presagio del destino di Cristo. L'opera colpisce per la straordinaria attenzione ai dettagli, i pigmenti preziosi e la luce nordica che illumina la scena. Nel 2021 l'opera ha subito un delicato intervento di restauro per consolidare la pellicola pittorica compromessa dal passaggio del tempo. Si è quindi proceduto con una pulitura selettiva con solventi e successivi interventi di consolidamento a caldo. Infine, sono state realizzate micro stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, seguite da un ritocco pittorico ad acquerello e una vernice protettiva applicata a nebulizzazione. Un lavoro meticoloso che ha riportato alla luce la straordinaria bellezza di quest'opera, oggi finalmente visibile a tutti. Un capolavoro che, dopo secoli di silenzio, continua a parlarci con il suo linguaggio di luce e di ombra.
0: Pietro Tili, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Foligno.
2: La bottega del Maestro di Serrone ha beneficiato di un contributo di 5.600 euro finalizzata al restauro dell'opera. È chiaro che questo tipo di contributi per un museo diocesano è un'importante fonte di sostentamento, perché permette annualmente di programmare degli interventi volti alla conservazione del patrimonio culturale. Con il passare del tempo le opere d'arte tendono a subire dei danni e quindi anche semplici interventi di ordinaria manutenzione hanno un impatto economico importante. Ecco perché questo contributo per noi è fondamentale.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la

senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione. Fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Dalle teche di RCN presentiamo

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voci di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Seconda parte.

Siamo attorno al 1895. Per stare con i suoi amici di Baldoria, Puccini aveva fondato il club La Bohème. Era formato da una compagnia eterogenea di artisti di secondo piano, per lo più pittori. La sede era nella capanna di Gragnani, calzolaio, detto anche gambe di merlo. In realtà si trattava di un'osteria privata dove si giocava, si beveva, si fumava e si faceva chiasso. Quel modo di vivere stravagante, volutamente selvaggio, aveva isolato Puccini. Torre del Lago era il suo feudo, ma a Milano non conosceva più nessuno, anzi, aveva solo nemici. Se ne accorse quando, nel febbraio 1896, presentò al Regio di Torino la sua nuova opera, Bohème. Erano trascorsi solo 3 anni da quando in quello stesso teatro aveva trionfato con Manon. Ora tornava con un'opera più bella e più suggestiva. A dirigerla c'era l'astro nascente del podio, Arturo Toscanini, e il successo non doveva mancare. Invece, quella prima fu quasi un fiasco. Il pubblico si mostrò tiepido e la critica fredda e ostile.

Lo stesso accadde 4 anni più tardi a Roma, quando presentò Tosca. È uno dei grandi lavori pucciniani, un'opera di forte presa sul pubblico, ma alla prima non ebbe successo. Un fiasco clamoroso, un'autentica catastrofe, poi risultò la prima di Madama Butterfly alla Scala il 17 aprile 1904. Fin dal 1900, assistendo a Londra all'omonimo dramma di David Belasco, Puccini era rimasto affascinato dalla storia della giapponesina seduta e abbandonata da un ufficiale dell'esercito americano. E quella sera stessa era andato dall'autore a chiedergli il permesso di tradurre il dramma in opera lirica. Vi aveva lavorato con passione ed entusiasmo per 4 anni, creando delle melodie meravigliose che continuano a commuovere il mondo. Il direttore della Scala, Giulio Gatti Casazza, non aveva risparmiato alcuno sforzo per montare l'opera in grande stile. Il cast era ottimo. Rosina Storchio, Giovanni Zanatello, Giuseppe De Luca. Dirigeva Cleofonte Campanini. Puccini non era mai stato così sicuro del successo. Alla fine della prova generale l'orchestra si era alzata in piedi per un caloroso applauso. Ma i nemici del maestro si erano organizzati per fare cadere lo spettacolo e riuscirono nel loro intento. Grugniti, boati, muggiti, risa, barriti, sghignazzate, le solite grida solitarie di bis fatte apposta per eccitare ancora di più gli spettatori. Ecco l'accoglienza del pubblico alla Butterfly, scrisse un critico. Fortunatamente, 2 mesi dopo, l'opera riscuoteva un grande successo a Brescia, da dove iniziava il suo giro trionfale per i teatri del mondo.

Ma perché le mie opere non ottengono successo quando le presento in Italia e poi si impongono dappertutto? Si chiedeva il maestro. Finalmente capì di essere un artista isolato in patria, odiato dai colleghi, e allora decise di non dare più le prime dei suoi nuovi lavori nei teatri italiani.

0: Il 10 dicembre 1910 presentò La fanciulla dell'West al Metropolitan di New York con un cast che comprendeva Caruso, Destin, Amato, dirigeva Arturo Toscanini e fu un trionfo memorabile. Il 27 marzo 1917 presentò La rondine al Teatro dell'Opera di Monte Carlo e collezionò un altro successo. Il 14 dicembre 1918 presentò Il trittico al Metropolitan, ottenendo ancora piena soddisfazione. Con le sue opere Puccini guadagnava somme favolose che gli permettevano di condurre una vita lussuosa e si attorniava di donne bellissime.
1: Le liti con Elvira a causa delle sue avventure amorose erano all'ordine del giorno. Puccini era un farfallone, Elvira invece era una donna fedele. Egli tentò di renderla tollerante, parlando delle sue scappatelle le scrisse: «Tutto ti appare grave, grande, grosso, mentre non è che un niente. Santo Dio, il mondo è pieno di queste cose e tutti gli artisti coltivano questi piccoli giardini per illudersi di non essere finiti o vecchi stracci da buttare da parte. È solo uno sport al quale tutti più o meno dedicano qualche pensiero». A volte le sbandate del maestro erano molto forti e allora pensava di rompere per sempre con Elvira. Nel 1901 conobbe una ragazza, studentessa universitaria a Torino. Si chiamava Corinna. Si innamorò perdutamente. La notizia giunse anche alle orecchie di Elvira. In casa ripresero le discussioni, le scenate, i pianti. La crisi si fece acuta. La situazione venne salvata da un incidente automobilistico che il maestro subì il 25 febbraio 1903 mentre tornava a casa di notte. A una curva la sua auto si rovesciò, egli rimase sotto e riportò contusioni in tutto il corpo e la frattura della tibia. La convalescenza fu lentissima, ostacolata da un principio di diabete.
0: Durante i mesi di forzato riposo, parenti e amici cercarono di arginare la profonda rottura sorta tra Giacomo ed Elvira a causa di Corinna. Giulio Ricordi gli scrisse una lunga e tremenda lettera, in cui tra l'altro, parlando di quella relazione, diceva: «Ma è mai possibile che un uomo come Puccini, un artista che fece palpitare e piangere milioni di persone con la potenza e con il fascino delle proprie creazioni, sia diventato trastullo imbelle e ridicolo tra le mani meretrici di una femmina volgare e indegna?» La congiura familiare riuscì. Giacomo si arrese e decise di troncare con Corinna. La ragazza lo ricattò, consegnando a un avvocato le sue lettere e fu liquidata con una grossa somma. Intanto era morto il marito di Elvira. Ora Puccini avrebbe potuto sposarla. Tutti volevano questo matrimonio e il maestro si rassegnò. Sposò Elvira il 3 gennaio 1904, al mattino con rito civile, al pomeriggio con quello religioso.

0: aprile 1909 la gelosia di Elvira provocò un'autentica tragedia. Elvira aveva assunto come cameriera Dorina Manfredi, una ragazza di 21 anni, figlia di un compagno di caccia di Puccini. A un certo momento la signora cominciò a essere gelosa anche di questa ragazza, manifestava una gelosia isterica, ossessiva, immaginava fatti mai accaduti e si convinceva dell'esistenza di quei fatti fino ad essere sconvolta. La povera Dorina sopportava piangendo e questo fu il suo errore, divenne il capro espiatorio di tutte le fantasie di Elvira. Un giorno la signora dichiarò di aver trovato a letto il marito con la ragazza e la licenziò. Tutto il paese parlava dell'accaduto. Elvira continuava a perseguitare Dorina. Ogni volta che la incontrava la chiamava donnaccia. Dorina, distrutta da questa persecuzione, non seppe resistere. In un momento di disperazione si chiuse in camera e ingoiò alcune pasticche velenose. Morì dopo 5 giorni di atroce agonia, dichiarandosi sempre innocente. Molti a Torre del Lago erano convinti che dicesse la verità e suggerirono ai parenti di fare una perizia medica. Risultò che Dorina era pura.
1: I familiari della povera ragazza querelarono la signora Elvira per diffamazione. Ci fu un processo nel quale la moglie di Puccini venne condannata a 5 mesi di prigione e a 700 lire di danni più le spese del processo. Gli avvocati ricorsero in appello, i giornali intanto si erano impossessati dello scandalo. Puccini temeva l'opinione pubblica e non voleva più sentir parlare di quella vicenda. Trattò direttamente con i parenti di Dorina, offrì loro 12.000 lire perché ritirassero la querela e l'affare venne chiuso. Questo fu uno dei periodi più brutti della vita di Puccini. Il maestro pensò perfino al suicidio. Scrisse in una lettera a un'amica: «Ho sofferto tanto. Credetemi, ho accarezzato diverse volte il revolver».

alcuni mesi dopo aveva dimenticato quella tragedia e iniziava una relazione con la baronessa Josefine von Stangl, che continuò fino al termine della guerra. Per tutta la vita Elvira e Giacomo non fecero che litigare, consumandosi in odi e rancori, eppure non ebbero mai il coraggio di lasciarsi definitivamente. Intorno al 1920, dopo che Puccini lasciò la baronessa von Stangl, tornarono a vivere serenamente insieme. Con l'età Puccini si era calmato, viaggiava poco, amava stare in casa. Aveva iniziato a lavorare a una nuova opera, Turandot, e trascorreva con Elvira lunghi periodi nella nuova villa Viareggio, componendo e facendo continuamente sentire alla moglie le melodie che creava. Dopo tante battaglie, per i coniugi Puccini si prospettava una vecchiaia serena, ma proprio allora il maestro venne colpito dal terribile male che lo portò alla morte, un tumore maligno alla gola. Verso la fine del 1923, quando i disturbi diventarono preoccupanti, il maestro si fece visitare da diversi specialisti, gli consigliarono una cura ai raggi X che veniva praticata a Berlino o a Bruxelles. Puccini scelse il Belgio e il 4 novembre 1924 partì per Bruxelles accompagnato dal figlio Tonio. Era preoccupato per la Turandot che non aveva ancora terminato. Si portò in clinica le ultime 32 pagine sperando di poterle completare. Fu operato lunedì 24 novembre. I chirurghi gli fecero un taglio di 10 cm e gli applicarono 7 aghi di radio intorno al tumore. Il maestro visse altri 5 giorni. Comunicava solo con qualche riga scritta su dei foglietti. Sembrava che l'intervento fosse riuscito bene, ma la sera del 28 novembre ci fu un collasso e Puccini entrò in agonia. Il mattino successivo alle 7:30 ricevette l'estrema unzione. Alle 11:30 spirò, pienamente cosciente. Una delle ultime frasi che scrisse con mano tremante su un foglietto fu «Elvira, povera donna», dimostrando come, nonostante tutto, volesse bene a quella donna che era stata l'unica a restargli accanto.

Turandot, la sua ultima opera rimasta incompiuta, venne rappresentata alla Scala il 25 aprile 1926, dopo che le scene finali erano state completate dal maestro Franco Alfano. Ma la prima si interruppe là dove il maestro si era fermato. Toscanini, che la dirigeva, voltandosi verso il pubblico, disse: «Qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto».

Puccini ebbe un solo figlio, Antonio, che non si dedicò alla musica, interrompendo così dopo 5 generazioni la gloriosa tradizione musicale della sua famiglia. Antonio si sposò nel 1933 con Rita Dell'Anna, dalla quale non ebbe figli. Qualche anno prima delle nozze, però, da un'altra donna aveva avuto una bambina, Simonetta, che è l'unica discendente del grande compositore. Le spoglie mortali di Giacomo Puccini riposano nella cappella della sua casa di Torre del Lago. Accanto ci sono quelle di sua moglie Elvira, morta nel 1930, del figlio Antonio, morto nel 1946, e quelle della moglie di Antonio, Rita Dell'Anna.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voci di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Seconda parte.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base militare americana in Kuwait. 5 le persone ferite. Intanto le trattative tra Teheran e Washington sono sempre in stallo. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania per un allarme drone.
1: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi i funerali della ricercatrice Monte Falcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo. Nei primi 4 mesi di quest'anno la situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica dal centro-sud.
2: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. 1 su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Buon pomeriggio amici, ben trovati da Carlo Magistretti con il nostro Le parole del weekend di questo weekend, che è un weekend un po' lungo perché per molti è anche l'occasione per fare il ponte, visto che il 2 giugno, martedì, sarà festa della Repubblica, 80 anni della nostra Repubblica, quindi per alcuni più fortunati c'è la possibilità appunto di fare il ponte e di stare a riposo qualche giorno in più. Noi siamo qui per tenervi compagnia un paio d'ore con della buona musica e tanti suggerimenti di cose da fare in giro per l'Italia, non solo questo weekend ma anche nei prossimi giorni, e alcune di queste le approfondiremo con alcuni ospiti. Prima di raccontarvi di chi si tratta, un po' di musica. Cominciamo con la carica di Roy Orbison, Pretty Woman.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele, Hezbollah rivendica

0: lancio di missili contro lo Stato ebraico che intensifica raid e offensiva di terra.
1: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito moto proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
2: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'ufficio studi della CGA.
3: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
2: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buonasera a tutti. Tra qualche istante trasmetteremo dalla chiesa Santi Fermo e Rustico della parrocchia di Caravaggio il Santo Rosario e la messa alle ore 18, la messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, secoli.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, ci uniamo a tutti i santi che sono nel cielo, a tutti i giusti che sono sulla terra. Ci uniamo a te, Signore Gesù, per lodare degnamente la tua santa madre e lodare te in lei e per mezzo di lei. Rinunciamo, Signore, a tutte le distrazioni che potranno venirci recitando questo santo rosario. Vergine Santa, ti offriamo questo rosario per onorare la tua fede sulla terra, chiederti di redimerci partecipi di questa tua stessa fede. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
2: Maria, Regina e Madre dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
2: San Giuseppe,
0: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
2: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni, Spirito Santo,
0: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i missionari, i consacrati, tutti i sacerdoti, in particolare i sacerdoti della nostra parrocchia.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
2: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
2: San Giuseppe,
0: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
2: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutto il mondo, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove, ma soprattutto chiediamo la pace nei nostri cuori e la pace nelle nostre famiglie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
3: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
3: San Giuseppe,
0: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
3: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento ed il ritrovamento di Gesù nel tempio fra i dottori. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone ammalate e le loro famiglie, tutte quelle persone che hanno perso ogni speranza, tutte quelle persone che hanno delle dipendenze, tutte quelle persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, madre, regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acuti,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
4: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
4: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
4: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
4: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudisci,
4: Cristo esaudisci.
0: Padre del cielo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
6: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
6: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
6: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
6: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
6: prega per noi.
0: Regina della pace,
6: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: affinché siamo fatti degni

0: Signore. Amen. Per Papa Leone, per la Chiesa, per la sua purificazione, per la santificazione dei sacerdoti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
1: Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
0: San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catena dell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode,
1: illumina, custodisci, reggi, governa.
0: Che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo per i nostri figli, per tutta la nostra famiglia, i nostri parenti e gli amici. Angelo di Dio, che sei il loro custode, illuminali, custodisci, reggi e governa loro, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, abbiamo tracciato su di noi il segno della croce e abbiamo pronunciato il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Celebrando oggi la festa della Santissima Trinità, prendiamo coscienza del vero volto di quel Dio che Gesù ci ha rivelato. All'inizio dell'Eucaristia, il Padre ci doni la sua misericordia, il Figlio ci offre il perdono, lo Spirito fonda in unità le nostre divisioni. Tu che rivedi il Padre, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu donato al mondo perché chi crede in te sia salvo, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che ci doni lo Spirito perché viviamo in noi la tua stessa vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio ricco, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri e dei padri nostri.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.

0: sul tuo trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
0: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Non è certamente una cosa facile parlare del mistero della Trinità che tutti gli anni noi celebriamo dopo aver completato il periodo della celebrazione pasquale con le due solennità che seguono, quest'oggi la Trinità, domenica prossima il corpo e il sangue di Cristo che ci portano l'attenzione sull'Eucaristia, la presenza di Gesù in mezzo a noi. La Trinità è il mistero che Gesù ci ha rivelato, il suo mostrarsi come figlio di Dio uguale al Padre, ci ricorda che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre entità, tre realtà che sono profondamente unite tanto da essere un solo Dio con tre modi di manifestarsi nella nostra vita. La parola che abbiamo ascoltato non è che faccia tanto riferimento alla Trinità in quanto tale, ma piuttosto a quello che è la dinamica della vita di Dio nei nostri confronti, perché non si tratta semplicemente di dire credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo, ma di cogliere come questo modo di essere di Dio si manifesta nei nostri confronti. Gesù non ha fatto un trattato di teologia. Ci ha mostrato la sua vita come modello del comportamento del Padre nei nostri confronti. Chi crede nel Figlio crede anche nel Padre. Chi ha visto il Figlio e il suo modo di comportarsi coglie allora com'è il Padre, com'è Dio. Ci può suggerire qualche sentimento, diciamo così, la prima lettura che abbiamo ascoltato, libro dell'Esodo. Mosè è già stato sul monte, ha ricevuto le tavole della testimonianza, è sceso, ha trovato l'idolo d'oro, ha dovuto, diciamo così, arrabbiarsi col suo popolo, spezzare le tavole, e Dio minaccia la distruzione del popolo. Dio ritornerà sul monte per ricevere di nuovo quelle tavole. E vive in un certo senso, in quei 40 giorni in cui sta sul monte, una esperienza di intima comunione con Dio. Sta alla presenza di Dio. Tant'è che nasce, diremmo così, nel suo cuore un desiderio che esprime: mostrami il tuo volto. Chi ama desidera l'incontro con l'altra persona e lo sguardo è uno dei modi, diciamo così, per la relazione nei confronti dell'altra persona, oltre che poi la parola, il contatto e così via. Mosè sente, diremmo così, questo desiderio di una comunione con Dio. Mostrami il tuo volto. Dio gli dirà, il mio volto non si può vedere. Io però passerò vicino a te e ti farò conoscere il mio nome. Dove nome non vuol dire come mi chiamo io, ma nome dice la realtà di Dio. E difatti il Signore scese nella nube, passò vicino a Mosè e proclamò il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Misericordioso è una espressione che fa riferimento ad un amore, diremmo così, viscerale. Dio non è uno che ama in maniera asettica e men che meno in maniera indifferenziata, vuole bene a tutti. No, Dio ama ciascuno di noi con un amore appassionato, come l'amore di una madre che nasce dal suo interno, dalle sue viscere, noi diciamo dal suo cuore, ma che davvero ci coinvolge profondamente. Dio ci ama così, il Signore misericordioso. E questa è la verità che Dio rivela a Mosè e che per lungo tempo il popolo ebraico farà fatica a comprendere. Misericordioso e pietoso. La pietas è quell'atteggiamento con cui la persona importante, il re, si china per aiutare una persona che ha bisogno. Dio è colui che non se ne sta in alto aspettando le nostre lodi, i nostri canti, la proclamazione della sua gloria, ma si china sull'uomo, scende sull'uomo. Tant'è che Mosè dice, la sua preghiera allora la farà diventare, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che il Signore cammini in mezzo a noi, non lasciarci soli. Se tu veramente sei pietoso, non solo perdona al popolo che ti ha abbandonato per adorare un idolo, ma soprattutto stai vicino a noi, il tuo chinarti verso di noi è un farti vicino, che è quello che
utilizza San Paolo alla conclusione della sua lettera ai Corinti, cioè sono un po' di esortazioni, comportatevi bene, insomma fate i bravi, voletevi bene, eccetera, eccetera. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. L'esperienza che Paolo usa con questo saluto che abbiamo fatto nostro nella liturgia più di una volta, il sacerdote dice il Signore sia con voi, la pace sia con voi e così via, dice, diremmo così, quella percezione che Dio veramente vuole essere in mezzo a noi, vuole stare in mezzo a noi, vuole stare con la sua manifestazione, la sua pienezza, il suo essere Trinità, per cui citiamo il Signore, il Padre e lo Spirito, ma per dire questa realtà appassionata della nostra vita, che sia davvero in mezzo a noi. Lui in mezzo a noi ci sta, noi non sempre lo percepiamo. Per questo Gesù Cristo sarà la vera risposta a quel desiderio di Mosè, facci vedere il tuo volto. Non è tanto nel brano di Nicodemo, dove comunque Gesù manifesta che lui è venuto per rivelare il progetto del Padre. Dio ha così amato il mondo da mandare me in mezzo a voi a mostrarvi questo amore. Ma Dio mostra il suo volto. Sarà la risposta che Gesù darà a Filippo quando dirà, mostraci il Padre. E Gesù risponderà, come Filippo? Chi vede me vede il Padre. Il vedere me non è tanto il vedere il volto di Cristo fisicamente, noi non lo possiamo più vedere il volto di Cristo, ma noi sappiamo che il modo di Cristo di comportarsi con i suoi amici, il suo modo di stare in mezzo agli uomini, la sua capacità di perdonare i peccati, di cercare il peccatore, di mettersi sulle spalle la pecorella smarrita e così via, tutte queste realtà mostrano la misericordia e la pietà del Padre.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, Lui che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo, ci ascolti e ci esaudisca. Preghiamo dicendo: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per tutti i nostri fratelli di fede che invocano il Padre nel nome di Cristo, nella comunione dello stesso Spirito, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per gli ebrei e per i musulmani che insieme a noi condividono la fede nel Dio unico, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per tutti gli uomini che credono all'esistenza di un Dio e per tutti coloro che riconoscono come unico assoluto il servizio dell'uomo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per Emma, Federico, Margherita, Miriam, Matilde, Ginevra e Diana, nuovi cristiani per la grazia del battesimo, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
1: Per noi qui riuniti, perché il Padre del Cielo ci conduca alla piena conoscenza del suo nome e ci riveli il suo volto d'amore, supplichiamo il Signore.
0: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli. Per i nostri fratelli Baruffi Giovanna e Brigatti Antonio, Pernigoni Franco, Bove, Dina e Bianca e Carlo Panigoni, Davide e Nonni e tutti i nostri defunti, supplichiamo il Signore.
1: Padre, ascolta la voce dei tuoi figli.
0: Dio nostro Padre, siamo diventati intercessione davanti a Te per le Tue chiese e per tutto il mondo. Ora ascoltaci ed esaudiscici. Tu che sei un Dio fedele, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome. E per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo. E con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, insieme innalziamo al Padre la preghiera dei figli. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici intanto una parola e io sono stato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Domani alle 11 la messa in ricordo del 50° della fondazione dell'Aido qui in parrocchia, mentre lunedì ci sarà il pellegrinaggio ad Arenzano. Ricordo anche che martedì alle 18 sarà sospesa la messa a San Pietro. Domenica prossima, come già accennato, è la festa del Corpus Domini. Di solito ci prepariamo con delle giornate eucaristiche, cioè momenti di esposizione del Santissimo Sacramento, di adorazione personale. Quest'anno lo viviamo insieme alle altre comunità di Masano e di Vidalengo, per cui giovedì sarà giornata che celebreremo in particolare qui nella nostra parrocchia, 8:30 la Santa Messa, con l'esposizione del Santissimo fino alle 11:30, alle 15:30 di nuovo l'esposizione, alle 17:30 il Vespro, la benedizione con la reposizione. Giovedì sera alle 20:45 la Santa Messa qui in parrocchia, a cui seguirà la processione per le vie del paese. L'espressione proprio della nostra fede nell'Eucaristia è quella di portarlo in giro per il paese con la nostra partecipazione orante. Venerdì la giornata sarà vissuta a Masano, con gli orari che sono indicati sul foglio. Sabato ci sarà la stessa giornata a Vidalengo e si concluderà alle ore 18 con la Santa Messa e la processione che verrà fatta a Vidalengo, mentre la processione a Masano sarà domenica sera alle 20:30 in quel di Masano. Siamo liberi di partecipare, di andare a pregare anche nelle altre chiese, è un bel segno di comunione. Comunque per noi in modo particolare giovedì qui. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Date lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: O Santissima.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ได้เลยเข้าไป

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Alessano. Dare credito a chi non ha credito. Quando un giovane ha un'idea d'impresa ma non ha i fondi per realizzarla, quando non si hanno le garanzie per un prestito bancario e si rischia di essere travolti dalla piaga dell'usura, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis dà credito a chi non viene fatto credito. Don Lucio Ciardo racconta questa importante realtà.
1: Sono Don Lucio della Caritas diocesana Ugento Santa Venileuca. Ecco, l'attenzione sia ai giovani e lavoro e sia anche alle famiglie in difficoltà economica lo facciamo attraverso il nostro braccio operativo, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. Cosa facciamo? Ecco, questa fondazione è nata nel 2012, è operativa dal 2012. In questo tempo abbiamo prima di tutto, grazie anche all'8 per 1000, oltre all'impegno di noi sacerdoti del Vescovo, abbiamo costituito un fondo, progetto Tobia, che ha dato in questi anni, ecco dal 2012 fino ad oggi, alla nascita di una quarantina di attività lavorative, di piccole imprese, dalla macelleria alla B&B, a un piccolo bar, a un piccola bottega alimentare. Sono piccole realtà, però che nel tempo, certamente non tutte oggi sono ancora vive, ma sono una trentina quelle chiaramente sviluppate con il progetto Tobia, quindi e con il fondo 8 per 1000, grazie a questo fondo che ogni anno la diocesi attraverso i fondi per la carità destina una parte proprio per questo fondo di garanzia, no? Quindi aumentando anche le possibilità per i giovani. In tutto le imprese nate grazie a questo percorso, perché poi chiaramente la fondazione utilizza anche altri prodotti, sono una novantina di attività che sono nate, alcune anche grosse, e quindi questo è molto bello, perché una chiesa, certamente non stiamo a risolvere i problemi del lavoro, però noi siamo in un'area interna, un'area periferica, quindi con tante difficoltà, con i giovani che vanno via dal territorio, quindi il dare l'opportunità, far sì che questi giovani possano trovare lavoro sul territorio, questa è una cosa molto bella, è una cosa che cerchiamo, no? Anche coinvolgendo poi tante altre realtà. In questo, negli anni che questa fondazione è anche diventata un'attenzione alle famiglie in difficoltà, è anche una fondazione dal 2019 di antiusura. Sono state sostenute in questi anni, grazie, ho detto, all'8 per 1000, sono state sostenute più di 76 famiglie con un credito fatto a loro con prestiti quasi di più di 500.000 euro. Questo per dire come l'attenzione a queste famiglie al diritto, chiaramente al credito, perché è un diritto, però molto spesso sappiamo quando si va in banca e non si ha alle spalle o una casa o non sei di famiglia potente, non ti danno nulla, e quindi questo, no, in questo momento stiamo sostenendo famiglie sovraindebitate o piccole attività economiche, grazie anche a un accordo con la Banca Mediolanum che ci sostiene, si prende in carico il 40% della perdita in caso, quindi è una banca, a differenza di molte altre, che condivide sul territorio questa attenzione alle famiglie fragili. Poi, grazie sempre all'8 per 1000 abbiamo aderito al progetto per il Giubileo 2025, Fidati di noi, no? Questa che partirà, questa azione della Chiesa italiana e di Caritas italiana, grazie all'8 per 1000, dove, sempre grazie al fondo 8 per 1000 per la carità, la nostra diocesi metterà 11.400 euro, a cui la CEI darà altri 11.400 euro per sostenere famiglie fino a un massimo di 8.000 euro. Non sono troppi, però noi cercheremo di raccogliere di più, perché la CEI raddoppierà quello che raccogliamo. Quindi certamente un grazie per il sostegno, già che viene dall'8 per 1000, ma a questo cercheremo di sostenere altre entrate per dare maggiore attenzione a queste famiglie che sono sempre di più. Ecco, a questo impegno certamente è un impegno che svolgiamo, no, all'interno anche sempre di percorsi e delle famiglie, dei giovani che hanno intrapreso, delle famiglie che vengono aiutate, sempre dando l'importanza a costruire, ecco, non assistenza, ma a promuovere le persone, quindi a dargli la possibilità di dire: voglio costruirmi un futuro che sia il mio futuro.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa ultima settimana del mese di maggio, una settimana importante per la Chiesa Cattolica che ha accolto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo che affronta i grandi temi della contemporaneità. Scopriamone i tratti di questo video realizzato dal Dicastero per le comunicazioni della Santa Sede.
1: Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Un'enciclica dedicata a te. Dedicata alla tua magnifica umanità, quell'umanità creata da Dio. Un'umanità che dobbiamo curare e custodire. Un'umanità che in questa era dell'intelligenza artificiale, di trasformazioni storiche, si trova davanti a una decisione cruciale. Costruire una nuova torre di Babele o costruire la città santa per abitarla con Dio. Una decisione che interpella la nostra coscienza umana. Un'umanità che sceglie Babele, sceglie di eliminare i propri limiti e di rifiutare Dio. Sacrifica i deboli, appiattisce le differenze, diventa uniforme e pretende di creare un linguaggio unico che di fatto riduce la persona a dati. Ci disumanizza. L'umanità che sceglie la città santa riconosce che l'intelligenza artificiale ha bisogno di criteri chiari che pongano al centro il bene della persona umana, riconoscendone i limiti. Limiti che la aprono a riconoscere Dio e il prossimo. Papa Leone XIV ci invita ad avere il coraggio di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Ci chiede di smascherare e disarmare l'intelligenza artificiale. Smascherare i nuovi monopoli che concentrano questo potere tecnologico nelle mani dei privati, rendendo più difficile orientarlo al bene comune. E disarmarla. Toglierla dalla logica della competizione, metterla in discussione, renderla oggetto di confronto. Questo non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro. Il dialogo, la diplomazia e il perdono sono più efficaci per la costruzione di qualsiasi altro progresso tecnologico. Tutti siamo chiamati a custodire l'umanità, scegliendo ogni giorno la logica della pace sopra quella della forza, agendo con verità, sobrietà, prossimità e cura. Contempliamo nel volto di Gesù una magnifica umanità che illumina anche il tempo dell'intelligenza artificiale. Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato. Prendiamoci cura delle relazioni, custodiamole con tenerezza, attenzione e bontà. Prendiamoci cura delle nostre comunità, favoriamo le occasioni d'incontro, di visita a chi è solo, facciamoci prossimi ai poveri. La cultura digitale moltiplica le connessioni, ma il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità concreta. Custodiamo la nostra magnifica umanità.

Ed ora entriamo nel racconto della vita della Chiesa cremonese. Torniamo con le parole e le immagini al 26 maggio, la giornata in cui il santuario di Caravaggio ha celebrato l'anniversario dell'apparizione di Maria a Giannetta. Sentiamo insieme le parole e le riflessioni proposte dal Vescovo Emerito Dante Lafranconi durante la messa celebrata nella Basilica del Santuario.

il messaggio che la Madonna ci ha lasciato nella sua apparizione che ha consegnato a Giannetta. In fondo si potrebbe raccogliere tutto attorno a due parole. La prima parola è misericordia di Dio. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, non solo da parte di Dio, ma tante volte l'abbiamo bisogno anche da parte di noi stessi, come gesto reciproco. Noi qui veniamo per onorare la misericordia di Dio, non solo proclamandola, ma domandandola, desiderandola. E qui c'è sempre qualcuno dei preti che accoglie, ascolta, perdona, in nome di Dio. Vorrei ringraziare tutti i preti che qui fanno questo servizio così importante.

0: per un vero cammino di vita cristiana.
1: Dolce madre che di pace messaggera noi scendesti.
0: Alla misericordia di Dio risponde il nostro impegno di conversione, di cambiamento. La nostra conversione, il nostro cambiamento, il nostro desiderio di vivere come Gesù ci ha insegnato, perché quello renderebbe certamente il mondo migliore, si scontra con i nostri limiti, con le nostre fatiche, con le nostre titubanze. Ecco perché Maria dice a Giannetta: inginocchiati e prega. Ritroviamo anche noi gli spazi della preghiera quotidiana. Ritroviamo anche noi la forza di vivere giorno per giorno, cercando di seguire l'esempio di Gesù attraverso il nostro incontro domenicale, dove quel corpo e quel sangue di Gesù che ci è dato, grazie anche alla Vergine Maria che ha offerto il suo grembo per l'incarnazione, quel corpo e quel sangue ci sostiene, ci incammina, ci illumina, perché la nostra vita sia fatta di scelte buone, giuste, che lasciano contenti noi e che rendono contenti anche gli altri.

E a prestare servizio all'altare durante la celebrazione a Caravaggio sono stati i cinque diaconi ormai prossimi all'ordinazione: Gabriele Donati, Daniel Dossu, Alessandro Galluzzi, Massimo Serina e Fabrice Su. Saranno ordinati sacerdoti sabato 6 giugno alle 20:30 in cattedrale a Cremona. La celebrazione, presieduta dal vescovo Napoleoni, potrà essere anche seguita in diretta TV su CR1 e sui canali web ufficiali della diocesi di Cremona. All'indomani, i cinque sacerdoti novelli celebreranno la loro prima messa nelle rispettive parrocchie di appartenenza. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo un suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano importante per la diocesi di Cremona, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Siamo giunti ormai alla fine del mese di maggio, ancora accolti nella casa di Maria presso il santuario lauretano. Ne siamo davvero riconoscenti. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. È il nome, il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelare a tutta quanta l'umanità. A dire il vero, la domanda su Dio ha sempre inquietato e affascinato il cuore dell'uomo. Ne parla anche il brano del Vangelo di Giovanni che oggi leggiamo. Siamo al capitolo 3. C'è un incontro notturno tra Gesù e Nicodemo, un anziano di Israele, che sta cercando la verità. Nicodemo non riesce a comprendere come sia davvero lui, Gesù, il Messia. Come può un uomo compiere questi gesti, dire queste parole? Dio deve essere con lui. Gesù rivela il suo rapporto con il Padre e ci introduce nel suo mistero. Dice il Vangelo, Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Detto in poche righe, un contenuto immenso, Dio ama il mondo tanto da dare il suo Figlio. Il suo disegno è che il mondo non si perda. La fede nel Figlio apre la porta all'eternità. Dio non manda il Figlio nel mondo per condannare, ma per salvare. È meglio che ci fermiamo, che sostiamo su queste grandi verità della fede cristiana. Ci sono delle ricadute molto pratiche anche nella visione del mondo e anche nella visione di Dio. È una meraviglia questo nuovo nome che oggi la Chiesa celebra. Di Dio si può parlare, ma solo nel linguaggio dell'amore. È un Dio che ama la differenza, la porta scritta nel suo cuore. Tre persone, un solo Dio. Riesce a tenere insieme ogni distanza. È un Padre che ama a tal punto da creare l'universo e l'uomo per avere qualcuno da amare. Il suo progetto è condividere la sua stessa vita con noi. Come ognuno che sappia amare dimentica perfino se stesso, si abbassa fino ad abbracciare le creature. L'amore tra il Padre e il Figlio ha un nome, lo Spirito Santo, che custodisce la memoria di Gesù. E penso siate d'accordo con me che è meglio che ci fermiamo. Questa è una domenica in cui davvero a tutti i cristiani è chiesto una sosta, un po' di silenzio per contemplare questo mistero, uno sguardo d'amore rivolto a Dio che ci avvolge, merita umiltà. Il linguaggio più adeguato per parlare della Trinità è la lode, come faceva Maria, come questo santuario ci ricorda nel Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Come dice San Paolo ai Corinti, ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

E rimaniamo a Cremona, ma saliamo i gradini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è dedicata agli eventi culturali di piazza. A parlarne in studio con Andrea Bassani saranno Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza e parte dell'organizzazione del Porte Aperte Festival, e Giovanni Maffini del Centro Culturale Santo Mobono, organizzatore dell'Happening che arriverà in Piazza Stradivari a Cremona dal 13 al 16 giugno. Inoltre segnaliamo che venerdì è uscito il numero di maggio, il numero del mensile digitale Riflessi Magazine. Il tema di questa edizione è Materia. Come sempre invito a sfogliare per scoprire riflessioni, storie, interviste e servizi sul sito www.riflessimag.it. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve, prima di tutto, non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo?
Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre

0: creazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa, la Fondazione Centesimus Annus, democrazia e multilateralismo sono in crisi. Serve un sano pluralismo fondato sulla verità. Stasera alle 7, il Rosario per la pace alla Grotta di Lourdes in Vaticano. Kiev attacca siti di petrolio e base militare in Russia. Mosca bombarda la città di Poltava in Germania. Chiuso e riaperto per un presunto drone l'aeroporto di Monaco. Stretto di Hormuz, ancora nessuna decisione per un accordo tra Iran e Stati Uniti. Francia, addio al filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le relazioni e la comune umanità sono un antidoto a un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così in sintesi il Papa ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, ricevuti stamani in udienza dal Papa anche il richiamo all'importanza della dottrina sociale della Chiesa, tema centrale dell'enciclica Magnifica Humanitas, il servizio di Isabella Piro.
3: Ricerca della verità, libertà come relazione e dialogo sono le tre riflessioni offerte da Leone XIV ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Nel suo discorso, pronunciato in inglese, il Papa richiama la recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della dottrina sociale della Chiesa nella società contemporanea, caratterizzata, spiega, da guerre, polarizzazioni, divisioni culturali e sociali. Tuttavia, in mezzo alla fragilità emerge un denominatore che unisce tutti, la nostra comune umanità. Nel cuore dell'uomo, nota Leone XIV, alberga il desiderio di verità e di libertà, intesa non come assolutismo, ma come relazione e apertura all'altro. Infine, l'incoraggiamento al dialogo, fondato sulla verità, che riconosce e apprezza la comune umanità di ogni persona.
4: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual.
3: Tenere presente l'innata dignità di ogni individuo, conclude il Papa, permette di superare l'egoismo e gli interessi particolari in favore del bene comune.
2: Ci sarà anche il Libano tra i numerosi santuari del mondo che stasera alle 7 si uniranno al Rosario per la pace presieduto dal Papa. All'iniziativa di preghiera convocata da Leone XIV parteciperà anche il monastero di San Sherbel ad Annaia, visitato dallo stesso Papa nel viaggio del dicembre scorso. La nostra chiesa sarà pienissima, dice al microfono di Salvatore Cernuzio il monaco padre Giovanni Seman.
5: La preghiera per la pace è molto importante perché abbiamo bisogno di pace. Siamo stanchi, davvero, il popolo è stanco di tutti questi problemi e c'è tanta gente che sta per lasciare il paese per andare a trovare un rifugio, un altro posto nel mondo. E quello che non lo desideriamo per nessuno. Quindi è molto importante questa preghiera che apre la mente del mondo intero a guardare quanto la guerra fa male, che non servono le guerre per niente, sono soltanto distruzione, non portano per niente. Serverebbe sedersi, dialogare, trovare soluzioni. La preghiera ci aiuta anche con il Papa a far vedere al mondo intero quando c'è sete per la pace in tutto il mondo. Diversi santuari che seguiranno, che pregheranno per la pace, si vedrà la sete della gente che sono stufati delle guerre che non portano niente, anzi portano crisi economica più enorme in tutto il mondo.
6: Qual è la vostra speranza, padre Ioanna?
5: Io spero e speriamo che la preghiera del Santissimo Padre che si unisca anche con la preghiera di Saint Sherbel affinché sarà realizzato il miracolo, la pace nel mondo.
2: E stamani, nel suo discorso ai membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico, Papa Leone ha richiamato l'importanza di promuovere una carità verso gli oppressi che non ceda mai al desiderio di autoaffermazione. Ha inoltre esortato a lasciarsi ispirare dallo Spirito Santo per guardare a Dio non come semplice idea, ma come espressione reale e definitiva della paternità. La pagina estera: nella guerra in Ucraina si intensifica il ricorso ai droni da entrambe le parti. Uno di questi ieri è caduto su un condominio in territorio NATO. Il presidente russo Putin nega ogni responsabilità nell'incidente in Romania, ma resta l'allerta sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Stamani chiuso e poi riaperto lo scalo aeroportuale di Monaco di Baviera. Francesco De Remigis.
7: Le ricerche attorno all'aeroporto tedesco di Monaco sono durate 2 ore, voli dirottati sullo scalo di Stoccarda, poi aeroporto bavarese riaperto. Nulla di anomalo, spiega la polizia. 2 piloti avevano denunciato l'avvistamento di un drone. In realtà nulla ha confermato l'informazione. Resta comunque l'apprensione in Europa dopo quanto accaduto ieri in Romania, vicino al confine ucraino, secondo il presidente russo Putin. Non ci sono dati certi che provano che il drone caduto su un condominio a Galazzi sia partito dalla Federazione. Probabilmente un incidente da ricondurre. Dura Kiev sostiene, opposta alla lettura della Romania, che punta il dito contro Mosca, chiede alla NATO di accelerare la consegna di sistemi di difesa aerea e annuncia la chiusura del suo unico consolato russo. Kiev, dal canto suo, ha centrato una base russa a Tangarod, città portuale sul Mar d'Azov. Il comando droni ucraino ha distrutto un centro di stoccaggio di missili Iskander. Zelensky denuncia nuovi attacchi all'alba su Zaporizhia e Sumy. Almeno 2 feriti, secondo Mosca, invece, colpite infrastrutture industriali.
2: E sul fronte del Medio Oriente, colpita dall'Iran una base militare in Kuwait, diversi soldati americani feriti. E intanto il presidente iraniano si è detto pronto a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alla guerra, un'intesa per ora ostacolata dal capitolo sul nucleare. Nelle ultime 24 ore, tuttavia, 20 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. In Libano prosegue l'offensiva israeliana con nuove vittime nel sud del paese. Paola Simonetti.
8: Un attacco missilistico iraniano nelle scorse ore ha preso di mira una base aerea militare in Kuwait, causando lievi ferite ad almeno 5 soldati statunitensi e danneggiando gravemente anche 2 droni americani. È quanto reso noto da Iran International, che cita Bloomberg. Un'offensiva che sembra gelare i negoziati in ballo con gli Stati Uniti, anche se il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar Al-Thani di essere pronto a definire un quadro dignitoso nel quale porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Ma la Casa Bianca già è tornata a ribadire che gli USA restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, uno dei capitoli cruciali nei negoziati. Non si placa neppure il fronte del Libano, dove Israele continua a lanciare attacchi. Almeno 3 le vittime delle ultime ore per un raid a nord di Tiro, nel sud del paese. Proseguono i raid israeliani anche su Gaza. Un attacco nella città di Deir Bala ha provocato un morto e diversi feriti.
2: La pagina del sociale si svolgerà domani a Roma e in tutta Italia. L'iniziativa Terra del Buon Gioco, iniziativa nazionale promossa dalla Caritas per creare momenti di incontro e sensibilizzare sui rischi legati al gioco d'azzardo. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici di Caritas Italia.
9: L'azzardo non è un gioco. L'azzardo è una pratica alla quale corrispondono tutta una serie di elementi, di condizioni, anche di dimensioni della persona, di attitudini che non hanno niente a che fare con il gioco. Il gioco è per sua natura è un elemento di comunità, di convivialità, di apertura. L'azzardo, che invece è solitudine, è molto spesso paura, frustrazione, problemi, e a lungo andare, quando questo non è controllabile, è anche dipendenza.
10: Ecco, in cosa consiste l'iniziativa Tenda del Buon Gioco e qual è il messaggio che vuole portare nelle piazze italiane?
9: L'idea è quella di scendere in piazza, aprire tende dove l'azzardo crea solitudine, e la tenda invece apre alla possibilità di dialogo, di confronto, ma anche di condivisione di esperienze di gioco vere. Ci saranno decine di Caritas che già in questi giorni sono attive, ma che il 31 maggio avranno il loro clou in tante piazze italiane. Il tema è aiutare le persone a creare una coscienza critica proprio sui rischi.
2: La cultura, riforma del pensiero e politica della civiltà sono stati cardini del metodo interdisciplinare del filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto ieri a 104 anni di età. Gabriele Nicolò.
11: La sfida della complessità, la testa ben fatta, riforma dell'insegnamento, manifesto per cambiare l'educazione, sono tra le opere più significative di Morin, il cui obiettivo consisteva nel raggiungere una conoscenza che superasse

0: La sfida sociologica, legata all'indebolimento del senso della responsabilità, che porta l'individuo a ritirarsi nel proprio microcosmo, a detrimento dello spirito di solidarietà e dell'armonia sociale.
1: È tutto per questa edizione, grazie da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Le notizie tornano alle 3 del pomeriggio.
2: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
3: Bello ritrovarsi qui anche alle classifiche del weekend. Buon pomeriggio di festa, una festa legata anche a un ponte, perché no, quello del prossimo 2 giugno. Magari tanti tra voi sono in giro, ci stanno seguendo dalle loro località di vacanze preferite, e quindi fateci sapere dove vi trovate in questo momento. Sapete che noi siamo curiosi, da tutti i punti di vista. Quindi diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Le classifiche del weekend, un'ora bella piena in questo ultimo weekend di maggio, molto caloroso anche dal punto di vista musicale, con tante new entry, tante cose da vivere, e soprattutto un meccanismo riassuntivo che tutte le settimane vi dà l'opportunità, appunto nei fine settimana, nei weekend, sabato e domenica, di riascoltare in un'ora tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato insieme nelle classifiche della settimana, da lunedì al venerdì. C'è una bella novità oggi, attenzione, in questo appuntamento con le classifiche del weekend, perché su Inblu 2000 daremo molto più spazio alla nostra classifica dei più programmati, quindi nella chart ufficiale di Inblu 2000, verso la fine della classifica e di quest'ora insieme, con 8 posizioni di classifica che ascolteremo insieme, riguardanti appunto le canzoni che vanno per la maggiore su Inblu 2000, quelle più programmate e quelle che sono segnalate anche da voi come le preferite in questo periodo. Ma iniziamo con ordine con la chart Italia, che abbiamo vissuto lunedì scorso, per parlare anche di canzoni made in Italy, rigorosamente le più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni. Troviamo una delle nuove entrate alla numero 10 della chart Italia, c'è Irama con Cabana.

È stata appena confermata la sua partecipazione come giudice ufficiale al prossimo X Factor, visto che Achille Lauro, come sapete, ha abbandonato il ruolo, è stato chiamato Irama a sostituirlo e quindi sicuramente sarà un buon giudice. Lo attendiamo al varco anche per questa sua nuova esperienza, non solo musicale ma soprattutto televisiva. Irama con Cabana, la sua nuova canzone per l'estate, al numero 10 della Chart Italia, nuova entrata ma non è la più alta degli ultimi 7 giorni. Alle classifiche del weekend scaliamo la classifica delle canzoni italiane più ascoltate. Il numero 9 scende dall'ultimo Sanremo e ha macinato settimane e settimane di grandi successi dopo il festival Ossessione di Samurai J. Numero 8 sale

Gaia con Bossa Nostra, altra hit che ascolteremo più avanti, mentre al numero 7 abbiamo Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh la canzone che troviamo in posizione stabile al numero 7. Numero 6 in discesa, canzone estiva di Annalisa, mentre al numero 5 sale Saif con Buona Domenica. La 4 è per Francesco Gabbani con Summer Funk. La numero 3, ed entriamo ufficialmente nel podio, in discesa troviamo Serena Brancale, Levante, Delia. In discesa alla numero 3 c'è Al Mio Paese. Mi sento

ormai ci siamo con l'avvio delle ferie estive per molti, il ritorno anche al paesello o i paeselli, quelli dove si è nati, anche paesi un po' più grandi, non solo quelli piccoli, dove insomma resistono queste tradizioni che vengono raccontate. Questo è uno spaccato del sud della nostra bella Italia, da Serena Brancale, Levante Delia, in questo successo attuale che è Al mio paese, in discesa questa settimana al numero 3 nella chart Italia. Ve l'abbiamo raccontata lunedì scorso, vi ricordo la nostra mail per scriverci, diretta @radioinblu.it, anche il modo di seguirci dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it in questo momento, oppure anche dal DAB nazionale. Al numero 2 troviamo gli ex numero 1, ovvero i The Colors con Rolling Stones, segno che alla vetta c'è una nuova canzone che addirittura si piazza in nuova entrata. Pensate, un grande successo, era stato già annunciato, disseminato con vari indizi sui social, questo è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry, scusa, lo sento, molto bella, numero 1, nuova entrata della chart Italia questa settimana.

0: La musica.
1: Le classifiche, anzi le classifiche del weekend davvero speciali oggi, perché ci concentreremo maggiormente sulla nostra classifica personale, quella della chart di In Blue 2000, quella che vi riguarda da vicino perché sono le canzoni che ascoltate di più durante l'arco della giornata. Per le altre classifiche che non toccheremo oggi, ad esempio la classifica di Air One che è stata rilasciata venerdì scorso, ovviamente avete modo di recuperarla attraverso vari siti online, però l'invito è quello di rimanere con noi anche in settimana, quindi facciamo una cosa al contrario in questo caso oggi e in questo sabato e domenica gli ultimi di maggio, vi invitiamo proprio ad ascoltare le classifiche tutti i giorni, perché ci sono magari classifiche che non ascolterete in questo riassunto settimanale. Vedi come giochiamo, siamo un po' perfidi da questo punto di vista, lo so, però insomma è il gioco, no? È il gioco che facciamo per destare e mantenere viva la vostra attenzione. Grazie davvero per tutti i vostri messaggi, siete veramente molto carini anche oggi in questo weekend, dove c'è un po' di mistero, di terrore forse anche nella canzone che andiamo ad ascoltare, perché si apre ufficialmente la classifica di Billboard delle 10 canzoni più programmate oltreoceano negli ultimi 7 giorni, la Billboard 800, e to guarda, incontriamo il conte Dracula, si intitola proprio Dracula, la canzone che troviamo alla numero 10 di Tame.

C'è anche la versione remix con Jenny in questo periodo, e in questo caso Dracula di Tame Impala, numero 10 stabile nella Billboard 800. Al numero 9 incontriamo stabile Kehlani con Folded, mentre al numero 8 sale Bruno Mars, questa è Risk It All.

Una ballata romantica dedicata ai novelli sposi, ovvero Bruno Mars con Risky Toll numero 8 in salita questa settimana. Ci avviciniamo alla vetta della Billboard 800, ve la raccontiamo brevemente, velocemente, prima di ascoltare la posizione numero 7. Al numero 6 in salita Alex Warren, continua il suo grande successo per Ordinary, 65 settimane di permanenza per lui, mentre al numero 5 sale anche Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Numero 4, ancora protagonista, I Just Might, lui è Bruno Mars, appena ascoltato. Su In Blue 2000 vi raccontiamo anche che al numero 3 c'è Olivia Dean con Man I Need nelle classifiche, soprattutto nella Billboard 800 in salita questa settimana. Ella Langley mantiene le prime due posizioni, alla numero 2 stabile con Be Her, alla numero 1 con Choosing Texas. Ci ascoltiamo alla numero 7, come detto prima, da un'Olivia all'altra. Abbiamo citato Olivia Dean, ma il grande successo attuale è anche per un'altra Olivia, ovvero Olivia Rodrigo, che è in discesa oggi con Drop Dead.

Sul Blu 2000 è arrivato il momento della doppia, anzi tripla classifica all'interno delle classifiche del weekend. Continuate a scriverci, grazie per tutti i vostri messaggi. Salutiamo e ringraziamo ad esempio Joe in questo ultimo weekend di maggio che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it. E apriamo ufficialmente la prima classifica delle tre che vi racconteremo proprio in questo spazio, ovvero quella dei libri, i libri più letti negli ultimi 7 giorni, partendo dalla new entry della numero 10 dal titolo Il tradimento, The Campus Sirius, The Score di Ellie Kennedy, questa autrice molto sentimentale e molto conosciuta in America, che arricchisce diciamo i suoi romanzi con protagoniste delle eroine veramente incredibili. Al numero 9 troviamo in nuova entrata di Philippe Daverio il racconto dell'arte contemporanea, dell'arte occidentale, dei greci alla pop art, questo è il titolo del libro, new entry oggi. Numero 8 scende Il tempo dei La La La di Luciana Littizzetto, il suo ultimo romanzo, mentre andando avanti nella chart dei libri al numero 7 troviamo in leggera discesa Il tempo dell'orologiaio, che è diventato veramente uno dei best seller di questo periodo di Maurizio De Giovanni. Tra le letture preferite in discesa al numero 6 incontriamo oggi Emmanuel Carrère con il suo Call Show, un romanzo di formazione e anche di ispirazione personale. Tra poco la top 5, ma adesso vi raccontiamo anche la nostra chart, quella che occupa la parte finale delle classifiche del weekend di oggi. Nella classifica di In Blu 2000 abbiamo incontrato tante nuove entrate, alla 19 Lisa con Amore, alla numero 18 questa settimana anche Fra Quintale con Aranciata, new entry, alla 16 per Justin Bieber con Daisy, alla 15 Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard con Drop Dead, la più alta nuova entrata alla numero 8 dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma andiamo con ordine, ci ascoltiamo la numero 10 occupata in posizione stabile da Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Entrati già in top 10 della classifica di Blue 2000, quella ufficiale con Elizabeth Taylor, la nuova canzone di Taylor Swift in posizione stabile. Prima di scalare ancora la chart, ritorniamo alla classifica dei libri di questa settimana, perché alla numero 5 troviamo The Campus Series, cioè l'autrice di prima che vi abbiamo nominato, Ella Kennedy, che racchiude in un cofanetto tutti i suoi libri che fino adesso ha scritto con grande successo, un cofanetto che aggiunge, diciamo, tutti questi volumi sentimentali e ricchi d'azione che vi abbiamo descritto prima. Anche questo cofanetto è in nuova entrata alla numero 5. Tra le letture preferite dagli italiani abbiamo la riedizione in Oscar economico di questo libro di Aya Koda, che ci avvicina veramente alla natura, si intitola Alberi. Mentre al numero 3 abbiamo I tre mezzini di Rocco Schiavone, un'altra avventura per Rocco Schiavone, scritta da Antonio Manzini, in discesa. La numero 2 per Cristina Cassar Scalia, che direttamente dalla Sicilia assolata ci racconta un'altra avventura di Vanina, il titolo è Le terme dell'indirizzo, in discesa questa settimana. C'è una nuova numero 1, inevitabile che fosse così, ovvero la Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, scritta da Papa Leone XIV, ed è la scrittura più letta, il libro più letto questa settimana in Italia rispetto a 7 giorni fa, e decisamente siamo felici di ciò. Ve lo abbiamo comunicato all'interno della classifica dei libri, che adesso si ritrasforma nella classifica di Blue 2000, e quindi saliamo alla numero 9 per ascoltare i Rolling Stones. Questa è In the Stars, in salita.

0: il cinema.
1: Non ci dimentichiamo assolutamente in questo weekend di maggio, l'ultimo tra l'altro alle classifiche del weekend, degli appassionati di cinema, tra cui mi ci metto dentro anch'io ovviamente. La settima arte è protagonista con i 10 film più visti, il box office italiano in sala. Cosa accade secondo i dati Cinetel? Questa è una classifica che vi abbiamo raccontato giovedì scorso e che ripetiamo in questo weekend. Ovviamente non tiene conto di tutte le new entry delle ultime ore e degli ultimi giorni, quindi è una classifica che è un riassunto di quello che abbiamo vissuto in settimana. E allora partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo Le città di pianura. Il film italiano più premiato quest'anno è Il David di Donatello, in posizione stabile. Al numero 9, Un grande artista viene presentato con un documentario che è stato in sala soltanto per pochi giorni, Lucio Fontana, The Final Cut New Entry. Al numero 8 è stabile L'horror Passenger, horror americano, mentre al numero 7 troviamo un film dedicato alla straordinaria vita e alla carriera, anche all'intimo, di David Bowie, The Final Act, film che entra in posizione numero 7 in Italia, film in inglese della Madison Pictures. La numero 6 è per il nuovo di Almodóvar, Amarga Navidad, che ci racconta anche una splendida Madrid, new entry questa settimana per il film che è stato presentato in concorso al recentissimo Festival di Cannes. E ci fermiamo alla numero 5 per decretare ancora una volta il successo planetario, non solo nel nostro paese, del film in posizione stabile, che è Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ritorniamo alla chart ufficiale di Blue 2000, abbiamo lasciato i Rolling Stones prima con In the Stars in salita alla 9, alla 8 la più alta new entry dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Sorry Scusa Lo Sento, l'avevamo ascoltata prima. E saliamo direttamente al numero 7, dove è in salita Heroin, questa è la nuova dei Maroon 5.

Si intitola Heroin, loro sono i Maroon 5, canzone estiva che arriva al numero 7 in salita, netta risalita questa settimana, nella chart di Blue 2000. E chiudiamo la classifica anche dei film più visti, al numero 4 troviamo Michael, il film su Michael Jackson per l'appunto, altro campione di incassi planetario, mentre al numero 3 abbiamo in nuova entrata The Mandalorian and Grogu, nuova avventura di Star Wars, al numero 2 è stabile questo gioiellino del thriller dal titolo Obsession, distribuito da Universal, tutta la critica è rimasta entusiasta davvero, mentre la numero 1 questa settimana, anche un po' inaspettatamente, il film documentario sulla vita di Marracash, il nostro rapper italiano che si racconta, veramente si mette a nudo anche per quanto riguarda la sua vita privata, la carriera, le amicizie, i colleghi e non solo. King Marracash è il film più visto in Italia nell'ultima settimana. E voi l'avete visto? Beh, fatemi sapere perché sono curioso anche del vostro giudizio. Ritornando alla musica della classifica di In Blue 2000, saliamo di un gradino e troviamo al numero 6 Harry Styles con American Girls.

Esploriamo le nostre emozioni musicali, quelle che vi abbiamo raccontato in settimana grazie anche alla classifica di Blue 2000. Siamo arrivati nella top 5 ufficiale dopo Harry Styles. Al numero 5 c'è Alex Warren, tra i più programmati della vostra radio preferita, quella che state ascoltando anche attraverso il canale digitale terrestre 728, la canzone Fever Dream in discesa. La numero 4 è di Francesco Gabbani, questa è Summer Funk in salita.

Il ritmo trascinante di Francesco Gabbani, che è ritornato da qualche settimana a farci sorridere e ballare grazie alla sua Summer Funk, canzone tra le più programmate di In Blu 2000, in salita alla numero 4. In posizione in discesa di un gradino appena c'è al numero 3 Saif con Buona Domenica.

0: Buona domenica.
1: Un'ora bella piena di musica è quella che stiamo vivendo alla Top 5. Siamo ormai in zona podio grazie a Saif e la sua Buona Domenica, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blue 2000, che abbiamo scalato nella giornata di mercoledì scorso. E attenzione, perché anche nella giornata di giovedì abbiamo vissuto le emozioni di Libri e Cinema, che vi abbiamo raccontato in sintesi anche oggi, ma per mancanza di spazio e di tempo non potevamo includere anche la chiacchierata con Maria José Castelli, che è ritornata a parlarci di libri. Quindi la volevo salutare e ringraziare a nome anche di tutti gli ascoltatori che amano le sue segnalazioni, i suoi interventi qui all'interno di Blue 2000. E naturalmente potete recuperare la nostra chiacchierata in podcast nell'apposita sezione che trovate nell'app Play 2000, totalmente gratuita. Magari qualcuno l'ha scaricata proprio per questo weekend per seguirci in ogni luogo, oppure direttamente dall'app e anche dal sito play2000.it. Detto ciò, ci avviciniamo magicamente e freneticamente alla vetta della chart di Blue 2000, quella ufficiale dei più programmati. Perdono la vetta questa settimana ed è un bellissimo duetto, non mancate di ascoltarlo perché veramente ne vale la pena. Se ancora non li conoscete, insieme sono una bomba di bravura e di, insomma, originalità anche per quanto riguarda i suoni. Sam Fender, Olivia Dean, numero 2 in discesa con Rein Me In.

Ci sono tutti gli ingredienti possibili e immaginabili per un grande successo che è tale già oltreoceano e che si conferma anche da noi, il duetto tra Sam Fender, country pop, e la dolcezza di Olivia Dean e la sua bravura insieme per Rain Me In, che è stata la canzone regina della chart ufficiale di In Blue 2000. La scorsa settimana era la numero 1. Questa settimana perde colpi, la ritroviamo alla numero 2, quindi c'è una nuova entrata, un nuovo ingresso alla vetta, quindi una netta risalita per questa canzone che è stata insomma rilasciata, pubblicata recentemente, che ci porta verso l'estate musicale italiana con i suoni però che si ispirano al Brasile. Avrete già capito che parliamo della cantante italo-brasiliana Gaia, che è la protagonista assoluta della vetta della chart di In Blue 2000, con cui vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito proprio in questo weekend e mi raccomando, non mancate all'appuntamento la prossima settimana ancora una volta anche nel Ponte di Festa. Lunedì 1 giugno saremo insieme a voi a partire dalle 14 con una nuova classifica, nuova numero 1 della settimana nella chart di In Blue 2000. Svetta Gaia, questa è Bossa Nostra.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente. E desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito Figlio,
ma lo ha dato per salvare tutti.

si collega con quello che ho cercato di dire in maniera molto rapida, come è necessario sempre fare durante la messa, quello che ho cercato di dire spiegando il Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa. Io mi rendo conto che la risposta che sto per dare potrebbe scandalizzare molte persone, però mi domando se non sia necessario accettare questa ricostruzione delle cose che dal punto di vista storico ha un forte fondamento, cioè che Gesù ha dovuto cambiare idea. Il problema, come l'avevo enunciato domenica ieri, era proprio questo. Noi partiamo sempre dal principio che Gesù è prima di tutto Dio, che si è fatto uomo. Ma questa impostazione, direi questa gradualità, è caratteristica della teologia nicena. Già cominciavano, direi, dall'inizio, dalla fine del secondo secolo. Per fare una cifra tonda, diciamo attorno al 180. Attorno al 180, Sant'Ireneo è un protagonista di questi anni, si comincia a dire Gesù è un vero uomo, ma nello stesso tempo è più Dio che uomo. Cioè l'umanità di Gesù viene arricchita da doni soprannaturali di sapienza, di preveggenza, di conoscenza, che sono necessari, altrimenti la divinità non potrebbe manifestarsi. E siccome Gesù si è fatto uomo per farci capire come, lo dico in maniera non esatta, come agirebbe Dio se fosse un uomo, allora era necessario che l'umanità di Gesù venisse arricchita di una quantità di doni soprannaturali, di grazie. E la teologia poi ha cercato di studiare con attenzione quali elementi sovrumani era necessario riconoscere nella umanità di Gesù. E Gesù è diventato una specie di persona di cui, anche questo è un ragionamento delicato, è diventato una specie di persona nella quale umano e divino si intrecciano, perché il divino illumina l'umano. E l'umano, illuminato dal divino, cosa fa l'umano illuminato dal divino? Diventa più uomo. Sì, ma più uomo nel senso che cos'è l'uomo? L'uomo è l'immagine di Dio. E c'è tutta una catena, direi, di subordinazioni e di analogie e di similitudini che finiscono per fare quello che poi Gesù è diventato nel modo normale di pensare della Chiesa. È diventato un unicum, cioè è diventata l'ideale dell'umanità come Dio forse la pensava, o l'ideale dell'essere umano come Dio vuole che diventi gradualmente attraverso un'evoluzione continua della storia. In questo senso, la teologia classica ragiona proprio in questo modo. Dicevo, questo processo di mescolanza, è brutta la parola, di convergenza tra umano e divino, che fa di Gesù un uomo divino e un Dio umano, è iniziata attorno, forse era implicitamente già presente anche prima, ma possiamo documentarne l'inizio verso la fine del secondo secolo. Dicevo 180 per fare una cifra.

si è sistematizzata e direi si è strutturata in maniera teologicamente chiara attorno al nel IV, V secolo, con i grandi concili, i primi sette grandi concili. Dopodiché tutto il modo di ragionare, di pensare, di predicare è stato influenzato da questo, dai risultati di questo cammino interpretativo del modo di essere di Gesù. E anche oggi un cristiano, un catechista, un predicatore normale, quando dice Gesù, dice è come noi, ma non è come noi. Fa parte dell'umanità, ma è l'uomo perfetto, è l'uomo divinizzato, è quello che Dio vorrebbe che l'uomo fosse. La teologia è così. Ieri, parlando di queste cose, io ho cercato di seguire invece di costruire invece quello che probabilmente Gesù è stato, o meglio, ho cercato di ricostruire come Pietro, Paolo non l'ha conosciuto di persona direttamente, Pietro, Andrea, gli altri 12 apostoli, la gente del suo tempo, i suoi parenti, gli abitanti della Galilea e della Giudea che ebbero l'occasione di vedere Gesù, lo percepirono semplicemente come un uomo, il quale era un sant'uomo, il quale certamente aveva in sé dei doni che Dio gli aveva dato, analoghi a quelli dei vecchi profeti, doni di sapienza, di introspezione. Dio gli concedeva perfino il potere di trasmettere una potenza miracolosa attraverso le sue parole e i suoi gesti. Ma i contemporanei di Gesù, quando vedevano che Gesù che compiva un miracolo moltiplicava i pani, eccetera, dicevano: è Dio che tramite, è Dio Padre che tramite quest'uomo compie questo prodigio. Può anche darsi che qualcuno ritenesse che il mediatore, che era Gesù, quello che fa da ponte tra Dio e il miracolo, fosse lui stesso l'attore che lo produceva. Può anche darsi. È già così, per esempio, nel quarto Vangelo, quello di Giovanni. Ma ho l'impressione che chi lo conosceva veramente, come appunto Pietro, Andrea, quelli con i quali aveva mangiato, con i quali aveva parlato, sono stati per ore e per giorni insieme. Al massimo devono avere percepito che c'era un di più, magari un di più mai visto in questo modo. Ma il mai visto, per esempio, poteva apparire anche in una contemporanea presenza nello stesso tempo di cose straordinariamente eccezionali e nello stesso tempo di cose umanamente deboli, cioè che Gesù si sbagliava, che Gesù qualche volta non si spiegava bene o sembrava che esagerasse nelle promesse. Il Gesù del Vangelo di Marco, se Marco viene letto immaginando che lo stia leggendo, come ho cercato di fare nella messa di ieri, che chi sta leggendo Marco è Pietro, o se volete un parente di Pietro, uno come Pietro. Questo vedendo come si comporta Gesù direbbe: è bravo, ha dei doni eccezionali,
Qualche volta però, qualche volta viene meno, qualche volta si sbaglia, qualche volta si lascia dall'ira, qualche volta si lascia prendere dall'entusiasmo, qualche volta è estremamente severo, altre volte è molto indulgente. A seconda delle persone che incontra reagisce in maniera diversa, e infatti è così, perché a un certo punto è lui che dice a una persona: non sono io, la tua fede ti ha salvato. Siccome tu, donna, hai detto questa parola così intelligente, hai parlato del cagnolino che è preso da te, allora hai ragione, allora ti do quello che mi hai chiesto. Cioè è influenzato dagli altri, non è padrone di se stesso. Tutti noi siamo padroni di noi stessi, ma noi abbiamo un nostro temperamento, un nostro carattere, qualche cosa ci attira, qualche altra cosa ci ripugna, c'è qualcosa che ci fa paura, c'è un'altra cosa che invece ci incoraggia, e ogni uomo ha livelli diversi di queste proprietà, soprattutto a livello di sentimento, ma anche a livello di ragione, perché uno capisce subito, l'altro invece capisce subito la matematica ma non capisce la musica, l'altro capisce una cosa ma non è pratico di un'altra. Ecco, Gesù appariva come un uomo normale, il santo. Il problema, spero di essermi spiegato, e non voglio, io tendo a ripetere sempre le cose più volte, perché ho paura di non riuscire a spiegare in tutti i particolari e in tutte le, direi, le probabilità. Io sto facendo dei ritratti che sono semplicemente probabili, non sono definitivi, sono tentativi di capire questa stranissima realtà che fu la persona di Gesù. Può darsi che anche altri, anche in altri settori, il grande artista, il grande inventore, il grande navigatore, io penso sempre a Cristoforo Colombo, a questi personaggi, a Amerigo Vespucci, a Einstein. Sono tutte persone che per certi, in certi aspetti sembrano perfino meno intelligenti degli altri. Si raccontano per esempio le paure che aveva Einstein quando doveva prendere la cittadinanza degli Stati Uniti e temeva che lo bocciassero, e cercava di prepararsi a parlare inglese e a studiare la storia e i costumi degli inglesi d'America, perché come un bambino aveva paura che lo bocciasse. E Gesù era così, gli uomini sono così. Il Dio della fede è diventato invece è diventato sempre più Dio che uomo. Il punto è questo: mentre questo diventare più Dio che uomo, direi fino all'illuminismo, un po' prima, fino al 1600-1700, è stata la forza che ha dato alla Chiesa il potere di essere apprezzata e di trovare discepoli e credenti in tutto il mondo. Dall'illuminismo in poi è successo invece il contrario. La cultura odierna rifiuta di accettare queste, come se fossero garantite da un'autorità superiore, addirittura divina, le abitudini, le tradizioni, il modo di comportarsi. Oggi la società, l'uomo di oggi, specialmente nell'emisfero settentrionale, si sente padrone di se stesso e sente di avere il diritto di eliminare queste tradizioni che sono culturali e religiose nello stesso tempo. Basta accendere la radio o la televisione, e anche stamattina, proprio prima di venire qui, c'era un programma nel quale si spiegava che la concezione patriarcale della famiglia deve ormai essere cancellata. Era un'inezia, era quella che si deve dare.

tanto dispregiativa come si pensa, però altrimenti si è un gruppo di appassionati di un certo modo di concepire la vita e le cose, che per natura sua deve restare sempre minoritario in una società che cambia. E si diventa come degli Amish, si diventa come delle persone le quali dicono: no, noi l'elettricità non la vogliamo usare, noi le automobili non le vogliamo, noi ci accontentiamo di una vecchia, di un antico modo di vivere, come desiderano ancora fare, per esempio, non so, gli abitanti dell'Amazzonia, gli antichi residui degli abitanti dell'Australia, quali adoperano sì il telefonino, ma ci mancherebbe altro, però per tanti altri aspetti della vita, come il vestiario, la famiglia, la vita sessuale, vivono come vivevano migliaia di anni fa e chiedono di essere lo stesso ammessi nella convivenza umana di oggi, anche all'interno della Chiesa. E quando il Papa dice che il cristiano dell'Amazzonia non può essere come il cristiano dell'Italia, dice una cosa sensatissima. Ecco, bene, termino e vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo su questo argomento. Comincio in ogni caso a riprendere quello che avevo cominciato la volta scorsa, cioè il libro di Daniele, perché vi dicevo che la volta scorsa, vi ricordate, ho cercato di descrivere la crisi che l'ebraismo subì dopo le conquiste di dopo Alessandro Magno, quando il mondo, tutta l'area del vicino Oriente venne praticamente ellenizzata dai diadochi, cioè dai discendenti di Alessandro Magno, e la cultura che aveva ispirato l'ideale politico-militare, l'ideale imperiale di Alessandro Magno, si suddivise in tre, sostanzialmente in tre forme di governo, tutte ispirate però a quell'idea di una rivoluzione culturale, perché Alessandro Magno finisce per dire che c'è un modo di sistemare la vita nazionale dei paesi che deve cambiare rispetto al passato. In questo senso somigliava, come ho detto scherzando anche la volta scorsa, assomigliava al mondo contemporaneo, a quello che è successo già molte volte nel corso della storia. Facevo l'esempio, per esempio, dell'Unione Europea. Adesso l'Italia non può più essere semplicemente un paese che s'arrangia da solo. È dentro in Europa. Per esempio, nel giuramento dei ministri si dice ancora esclusivamente la nazione. Di per sé è sbagliato, dirlo oggi. Esclusivamente per il bene della nazione, che è l'ultima parola del giuramento dei ministri. Se sei nell'Unione Europea, quell'esclusivamente non puoi dirlo che è per la nazione, perché la nazione deve stare con le altre nazioni all'interno dell'Europa. Quindi i signori ministri hanno giurato con un vecchio giuramento, non si sono accorti che le ultime due parole del giuramento andrebbero leggermente modificate. Quell'avverbio non è più quello che si richiede se vogliamo essere veramente l'Unione Europea, dove la nazione, se volete, ha un suo primato, ma deve tener conto della convivenza con le altre nazioni, non esclusivamente.